cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Non mi chieder quanto pago per lui, se tu osservi nostro figlio dal cielo. Lo scriverò su questo foglio, lo giuro. Ammetto che talvolta lo trascuro. C'è un diario sotto al letto che scrivo, se nessuno lo ha mai letto.

Se urgente, crittografico, rapido, cifrato, passò prezzo caffè, passò matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio Alba con Alba.

Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba! Alba, è urgente. Alba, è urgente.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, va

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

con me il sorriso di mia madre. Anche se a dire il vero ho visto nei suoi occhi solo una gran paura. Volto via con me, ricordi che non passano mai. Dimenticare non sarebbe male, porto via con me, così

Ho il nome della figlia di Ceo e Febe, che aveva sangue di titani nelle vene. L'onnipotenza avida dell'aquila sfuggita in mare si tuffò,

0: terra da giù, vedrà la scritta. I pece carni, ugori e tazzaro. Noi vinciamo.
1: Guarda cosa abbiamo trovato nel fiume.
2: Wow.
3: Sei su Radio Rock Italia.

0: beccato il frutto saprai cogliere. Ed io sarò la tua catena, il pasto la tua ultima cena.
1: Sei su Radio Rock Italia.

mi sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono quattro giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il quinto giorno io sorvolo i nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi.

da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.

delle cose, nei labirinti oscuri delle case, dietro allo specchio segreto d'ogni viso, dentro di noi.

0: Radio Rock Italia.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turbistico. Specpeteristico. Step refistico. Rap futuristico.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Taylor, cut it, Susan Bonnie.

realtà. Ancora tifa per me, la mia ragazza pompon. Il giocatore stanco, ma per lei resta un goleador. Forse vecchio schema per contare quanti like. La nebbia avvolge i laghi, tu mi avvolgi con le lucky strike. Dalla bocca densa di condensa esce vapore dai binari, che la corsa non è persa. Corri più veloce della sabbia dentro alla clessidra. Meglio tempesta che la polvere su questa

Tua madre è pazza, ti dice che sei grassa. Balliamo soli al buio come una fiamma. Siamo ragazzi in gamba. Non c'entra niente in testa, ma c'entra tutto in tasca.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Un'altra notte insieme, mentre la radio parla. Se stare insieme ci fa bene, o se è meglio darla. Queste serate in cui dimentichi tutti, volo su strade di panorami distrutti.
1: Fare di notte, fare di notte, fare di notte, fare di notte.

0: Rock Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Questa è Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Buongiorno, eccoci qua, sono le 7 puntualissimi. Buongiorno, io sono Marco Bosco e questa è Radio Rock Italia. Giù dalle brande, come sempre alle 7, dalle 7 alle 10. A me l'ingrato compito di tirarvi giù dai vostri lettucci, dai vostri giacigli, dalla cuccia del vostro pet, del vostro animale da compagnia preferito. Sì. Andiamo, cominciamo tranquilli. Alice Caronna, il suo

l'amore. Non esiste legge per l'amore. Allora, 7:05, anzi no, è 4 ancora. Avete ancora un minuto prima di dovervi svegliare, perché alle 7:05 bisogna andare verso la cucina. Caffè, sì, caffè, tè, orzo. Cosa prendete? Intanto il sole è sorto, alle 5:49 e tramonterà alle 20:21.

posto più freddo. I cani, allora forza, forza, sveglia, sveglia, sveglia. Allora, vogliamo parlare del tempo? A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso. Ci piace il parzialmente nuvoloso. Temperatura minima 12 gradi e massima 22. Del sole vi ho detto. Vogliamo parlare della luna? Va bene, la luna si è elevata alle 4 e 2 minuti. Calerà, in quanto calante, alle 17 e 47. Il nostro meteorologo di oggi è il dottor Lorenzo Tedice, che ci dice che la qualità è buona.

Dai, ci stavano i Pooh, eh? Anche perché la musica non la fermerà nessuno. 3791 600 190. Dai, interagiamo. Sveglia, sveglia. Radio Rock Italia, giù dalle brande.

0: Rock Sport.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio,
5: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Questo è
8: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
10: Bruschi ma non troppo. Dai, 7:19. Il classico Fast Animals and Slow Kids. Cosa ci direbbe?
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

te stesso ti vedessi da fuori. Non tutti gli occhi percepiscono gli stessi colori. Se sei severo con te stesso lo sei anche con gli altri, ma questo non lo sa nessuno.

cosa ci direbbe mamma? Non lo so, chiediamoglielo. Allora, andiamo un po' nel dettaglio. In particolare, oggi avremo cielo molto nuvoloso coperto al mattino. No, io al momento vedo tanto sole. Nuvolosità innocua, mi piace, innocua al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi la massima registrata alle 15 sarà 22, la minima alle 6, 12. Confermo anche il mio termometro.

quali saranno? Boh, allora un saluto ad Alessandro, la matriciana a quest'ora a colazione, perfetta direi. Io mi alzo molto presto, a volte quando arrivo veramente alle 9, 9 e mezzo mi avrebbe voglia di pranzare invece che di fare, insomma, colazione con il caffè. Allora, i venti, per chi va a vela, i venti saranno al mattino moderati provenienti da sud-sud-est. Attenzione, sud-est, che vuol dire scirocco, con intensità tra gli 11 e i 22 km/h. Moderati da sud-ovest, vai con libeccio, al pomeriggio con intensità tra i 19 e i 38 e alla sera, moderati da sud-sud-ovest, con intensità tra i 13 e i 28 km/h. A breve l'informazione cruciale sull'intensità solare, vai!

Ve le ricordate le televendite di quadri terrificanti su certi canali? C'erano quelli, poi il tapirulan per dimagrire e poi le donnine nude, terribili, terribili. L'intensità solare, attenzione, la più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 6.7, che corrispondono a 860 watt per metro quadro. Prima ho detto che il dottor Tedici ci dice che la qualità è buona, ma di cosa? Dell'aria.

Non è curiosità, Moses, Paolo Benvenu qui a Radio Rock Italia. Allora, diamo un'occhiata al meteo dei prossimi giorni, prossima settimana cambio radicale, arriva l'anticiclone già da lunedì 18, meno male, perché sembrava che stesse silente, invece arriva.

7:38. Allora andiamo un po' nel dettaglio. Dopo il maltempo arriverà un cambio radicale. A partire dalla prossima settimana, a dominare la scena meteorologica del nostro paese sarà un vasto anticiclone. L'unico disturbo che potrà in parte destabilizzare il tempo sarà il veloce transito di una goccia fredda in quota, che potrebbe anche provocare degli acquazzoni. Non ci piacciono gli acquazzoni su alcune delle nostre regioni. Per il resto, spazio al sole, alla stabilità e a un deciso aumento delle temperature. Quindi ricordate, un vasto anticiclone arriverà già dal lunedì 18. Quando si sente la parola anticiclone si pensa a qualcosa di brutto, invece no. È un po' uno scudo, come abbiamo detto qualche giorno fa. Napoli.

un classicone, un sempreverde, Napule, il grande Pino. Allora, vediamo un po', partiamo dalle certezze. Dopo il weekend, quindi partire da dopodomani, ci aspettiamo una svolta. Già da lunedì 18 maggio, infatti, un vasto anticiclone, ricordate la parola del giorno è anticiclone, accompagnato da aria più calda di origine subtropicale, si espanderà sull'Europa centro-occidentale, bloccando di fatto le perturbazioni provenienti dall'Atlantico. Ve l'ho spiegato, mi pare, anche ieri. È una sorta di scudo protettivo. Andremo dunque incontro a una fase stabile e che chiaramente garantisce stabilità e prevalentemente mite. Quindi stabilità e mitezza, destinata ad accompagnarci per buona parte della prossima settimana. Le temperature massime sono previste in aumento, con valori oltre le medie climatiche, specie da mercoledì 22 maggio. In avanti ci piace, Adesso arrivano gli omini, 7:43, giù dalle brande, questa è Go Catch'em, Go Catch'em.

0: si intitola Go Catch 'em, cioè vai a prenderli. Break.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al campo.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
8: Ed io Maurizio Paniconi.
7: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con...
9: Morta zia, la casa è mia!
7: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
8: Tra litigi, sorprese e colpi di scena,
7: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
10: Ho detto che è mia.
8: Ha detto...
10: Oh, casa è mia.
8: Lei ha sempre...
7: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
9: Morta zia, la casa è mia.
7: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
11: State ascoltando
12: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
0: E vorrei vedere se voi non la steste ascoltando. È il momento della novità. Quelli buoni. Sì, boom, voilà.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un cazzo.

sei boom, voilà, quelli buoni. Allora, giovedì 23 maggio, rapido passaggio temporalesco. Lo sbilanciamento verso ovest del campo di alta pressione lascerà spazio all'infiltrazione di aria più instabile e fresca in quota, la classica goccia fredda in discesa dal nord Europa, che agirà da innesco per un rapido passaggio temporalesco pomeridiano nel corso di giovedì 23, specie al sud. Passata anche questa insidia, l'alta pressione dovrebbe riuscire a dominare la scena per tutta la fine del mese, regalandoci maggiore stabilità atmosferica e con tanto sole da nord a sud, come una carezza nella sera.

0: Indie Trolls a Radio Rock Italia alle 7:56. Allora, torniamo a parlare di Hantavirus, perdonatemi, ma insomma è la notizia di questi tempi, cerchiamo di parlarne senza fare allarmismi. Comunque, Moderna sta già lavorando al vaccino, la società di biotecnologia statunitense sta sviluppando un vaccino, ma i test sull'uomo non sono ancora iniziati. Bene, quindi andiamo adesso a vedere che cosa si sta facendo. Arrivano i No Brino.
1: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è? Si droga il nonno da quando

0: se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
2: Ed il

0: Allora, la società di biotecnologie statunitense Moderna ha confermato di essere al lavoro sullo sviluppo di un vaccino a RNA messaggero, quindi mRNA, contro l'antivirus, in collaborazione con il Vaccine Innovation Center della Facoltà di Medicina della Korea University. La notizia arriva dopo il focolaio di antivirus scoppiato ovviamente sulla Omdius. E va bene, le sappiamo che il 10 maggio ha fatto sbarcare passeggeri alle Canarie, va bene. Se il nome Moderna vi suona familiare è perché si tratta della stessa azienda biotecnologica con sede a Cambridge in Massachusetts che durante la pandemia di Covid ha perfezionato i vaccini appunto mRNA. Dopo l'annuncio, le azioni della società sono salite dai $49 del 7 maggio a 55 il giorno successivo. È importante sottolineare però che Moderna non ha iniziato a lavorare a questa immunizzazione in risposta al focolaio della Omdius. La collaborazione è stata infatti avviata già dal 2023.
1: Cani affamati nella notte si azzannano, quelli che comandano, quelli come me li condannano, mandano sicari nella notte con le reti, corri svelto se li vedi, sopravvivenza della specie.

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

perché nonostante il recente focolaio lo abbia catapultato al centro delle cronache, in realtà l'antivirus è noto da decenni, no? Può causare una febbre emorragica con sindrome renale, prevalente in Asia e in Europa, oppure la sindrome polmonare da antivirus, più frequente nelle Americhe. Quindi insomma non è una novità, voglio dire, ecco. La moglie dell'attore Gene Hackman è forse uno dei casi recenti più noti di morti legate a quest'ultima malattia, che in quel caso però non è stata causata dal virus riscontrato a bordo della nave Ondius. Insomma, nel complesso ogni anno circa 50.000 infezioni gravi provoca questo virus.

Motta, sei bella davvero, eh? Radio Rock Italia 3791 600 190. Mi raccomando, interagite. Sono le 8 e 7 minuti. Allora, stavo dicendo dell'antivirus, no? Quindi non è un virus nuovo. I cosiddetti antivirus del nuovo mondo, come il virus Andes, si trovano soprattutto in Sud America e possono raggiungere un tasso di letalità fino al 40%. L'andavirus è l'unico, appunto, il virus Andes intendo, è l'unico antivirus per cui sia stata documentata la trasmissione da persona a persona, ed è proprio la variante identificata dall'OMS proprio su quella sulla nave Ondius, ahimè. Al momento non esiste nessun vaccino per prevenire l'infezione da questo ceppo. La società spagnola di immunologia, la SEI, sottolinea che non esiste alcun vaccino autorizzato contro l'antivirus in Europa, Stati Uniti o America Latina. Quindi al momento non c'è. Le strategie di trattamento si concentrano sul ciclo vitale del virus, sui fattori immunologici dell'ospite o sulla gestione clinica dei sintomi. Vediamo cosa hanno fatto.

I Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 per un unico e imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi, il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock, Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature del rock. Gut Feeling in concerto, giovedì 21 maggio al Wishlist Club. È uno scioglilingua. Wishlist è la lista dei desideri, Dove siamo? Siamo a Roma, in via dei Volsci, 126B, quindi zona San Lorenzo. E allora, eccoli qua, questa è Silenzio.

0: Dog Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
10: Ma insomma, vi siete svegliati o no? Ma cari, sono le 8:17, eh? Comincia a essere tardi, forza, Ivan Graziani!
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
11: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per...

0: il chitarrista. Allora, la Corea del Sud rappresenta una parziale eccezione in questo scenario, cioè in quale? Nel fatto che non ci siano vaccini. Vediamo un po', il paese registra tra 300 e 400 casi l'anno. Ah no, diciamo l'eccezione in, per quanto riguardava casi, i numeri, soprattutto tra giovani uomini tra i 20 e i 30 anni, e le autorità sanitarie hanno inserito il patogeno nella lista delle 9 minacce prioritarie per la preparazione a future pandemie. In Corea esiste un vaccino inattivato di vecchia generazione chiamato Antavax, ma la sua efficacia limitata e il metodo di produzione derivato da tessuto cerebrale animale lo allontanano dagli standard moderni. Proprio la Corea del Sud è stata il punto di partenza della collaborazione più avanzata, appunto, di Moderna. Stiamo parlando che Moderna sta pensando di così fare un vaccino per questo virus. L'azienda biotecnologica e VicK hanno firmato un accordo di ricerca e sviluppo appunto nel settembre del 23 nell'ambito dell'iniziativa mRNA Access della società statunitense, un programma che mette a disposizione dei gruppi di ricerca universitari potenziali vaccini di questo tipo ancora in fase preclinica per aiutarli a studiare malattie infettive emergenti o trascurate.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi

avere tra le braccia tanta felicità.

0: come ti amo.
1: Risvegli bruschi, ma non troppo. Dio come ti amo, Giulia Pratelli con Luca Guidi, è una carezza. Allora, come funziona la partnership? Il gruppo coreano fornisce le informazioni sulla sequenza antigenica dell'antivirus, mentre Moderna mette a disposizione il corrispondente materiale a mRNA. Da questo

Ricerche in fase iniziale sono già arrivati risultati preliminari. Nel febbraio 2025 il gruppo del professor Park Mang-sung del Dipartimento di Microbiologia ha confermato che le dosi sperimentali hanno prevenuto l'infezione da hantavirus nei topi. Arriva Giuda, number

0: Number 10, io l'avevo detto un po' così all'italiano, number 10. E va bene, va, ragazzi, scusate, sono euforico. Ieri ho vinto la Coppa Italia, Cioè io non ho vinto niente, stavo seduto. Però insomma, i ragazzi. Allora, tempistiche e ostacoli. Ma la distanza tra una sperimentazione sui topi e un vaccino autorizzato è considerevole, insomma, come per dire. Un conto è provarle sui poveri roditori che comunque tanto servono alla scienza, e un conto è dire adesso ce lo iniettiamo noi. Il candidato vaccino è ancora in fase preclinica. Questo significa che non sono iniziati i test sugli esseri umani e che, prima di arrivarci, rimangono da superare ostacoli considerevoli sul fronte dei finanziamenti e della regolamentazione.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

E allora mi finisce sempre a tradimento questo pezzo di Giorgio. Allora, inoltre, gli antivirus sono diversi tra di loro e presentano variazioni regionali. Troppo facile, eh? Mica ce n'è uno solo. Progettare un vaccino capace di proteggere da più ceppi è quindi piuttosto complesso. Proprio per questo la collaborazione internazionale punta a sviluppare un'immunizzazione ad ampio spettro, efficace contro un numero maggiore di varianti rispetto ai vaccini che già esistono in Asia. La tecnologia a RNA messaggero, che durante la pandemia di Covid ha dimostrato di poter produrre vaccini efficaci in tempi record, offre vantaggi specifici rispetto ai metodi convenzionali di sviluppo vaccinale. Può essere adattata rapidamente a nuove varianti di un virus e non richiede la coltura del patogeno vivo in laboratorio ed è più facile da portare su scala industriale. Questi elementi, uniti al focolaio sulla Ondius, hanno fatto salire le azioni dell'azienda di quasi il 20% in un giorno. Secondo gli analisti, il rialzo è stato legato più alla validazione della piattaforma tecnologica che ad aspettative commerciali immediate. Insomma, alla fine non gliene frega niente a nessuno se poi il vaccino si farà. L'importante, insomma, è che il titolo salga. In un contesto politico statunitense oggi meno favorevole alle campagne di vaccinazione di massa. Vediamo un po'. La donna di nessuno.

0: sta dura.
1: Per ora l'OMS ha escluso che il focolaio sulla Ondius rappresenti l'inizio di una epidemia e ha sottolineato che la trasmissione tra persone avviene solo in caso di contatto molto stretto. Questa cosa l'abbiamo detta, ridetta e stradetta, però vabbè, io la ripeto. Ma il caso ricorda una lezione della pandemia di Covid: il momento migliore per sviluppare un vaccino contro un virus pericoloso è prima che quel virus diventi un'emergenza globale, che questo è vero. Vale la pena ricordare che Moderna sta sviluppando anche vaccini a mRNA contro l'influenza aviaria, il norovirus e altri patogeni considerati prioritari per la preparazione pandemica. Per quanto riguarda l'antivirus, anche altri enti stanno lavorando allo sviluppo di vaccini. Tra questi spicca il lavoro portato avanti da anni dall'Istituto di Ricerca Medica sulle malattie infettive dell'esercito degli Stati Uniti. Va bene, va bene. L'importante è pensarci quando non è già un grosso problema. E in questo è il momento buono. Arriva Frankie!

0: ricordate questa? Era il 90° minuto. Vabbè, momento boomer. Allora, caos derby, caos Roma-Lazio, Sarri all'attacco. Se si gioca domenica alle 12, non vado. Fossi il presidente, non presenterei la squadra. Il tecnico biancoceleste ha commentato la questione della data e dell'orario della stracittadina, ancora da definire a causa della sovrapposizione con gli internazionali di tennis. Un bel pasticcio, pastrocchio, papocchio, che adesso andremo a vedere. Vediamo. Intanto arriva Fulminacci con Simile.
1: Chissà com'è che tu mi stupirai, chissà se c'è una strada o solo corridoi, e dove ti nascondi quando vuoi ballare. E poi con cosa mi confonderai? Gli strani movimenti dietro gli alberi e chissà per quanti pochi sogni scambiandomi.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio,
8: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
13: State ascoltando
14: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
14: ma non troppo.
15: 8:49, il momento della novità, senza coloranti aggiunti, questa fa proprio bene.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

pezzi di vita fra le rughe, senza coloranti aggiunti, così, proprio naturali, come certe marmellate. Allora, 8:23, mezz'ora fa, quindi ora 53. Maurizio Sarri è deluso per la sconfitta della sua Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter ieri, lui sì, io no. Dopo l'analisi della partita persa contro i nerazzurri, il tecnico biancoceleste torna però stizzito sul caos della data del derby di Roma, previsto inizialmente domenica 17 maggio in orario prandiale, e ancora da definire vista la concomitanza con la finale degli internazionali. La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12:30 non vengo. A quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega, ha detto il tecnico nel post partita ai microfoni di Mediaset.

Malichiari. Allora, Sarri ha aggiunto, attenzione, il prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data, cioè lunedì. Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto prendiamo un punto di penalizzazione. Ma molto semplice, ci sono 5 squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni e giocano alle 12, questo non è calcio, eh? Arrivano adesso Tu Quoque Blues, non me va.

Non me va de fa una mazza, mi piace questo pezzo, un po' il mio inno. Allora, adesso parliamo di una cosa importante, la capitale di Frontier AI, cioè stiamo cercando in Italia di creare un po' anche noi la nostra Silicon Valley e quindi Roma sta candidando Bologna a diventare uno dei nodi di Frontier AI, la futura rete europea per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale avanzata. Vediamo un po', l'Europa sta cercando faticosamente di costruire appunto la propria risposta alla Silicon Valley e ai colossi americani dell'intelligenza artificiale OpenAI e Anthropic su tutti, e l'epicentro di questo sforzo potrebbe forse, non si sa, essere localizzato proprio da noi in Italia, per la precisione a Bologna. Il governo italiano guidato da Giorgia Meloni infatti ha ufficialmente candidato la città capoluogo dell'Emilia Romagna a diventare uno dei nodi principali di Frontier AI, la futura rete europea per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale avanzata. Vediamo un po', l'annuncio è arrivato dall'incontro tra la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e la commissaria europea all'innovazione Ekaterina Zaev, tenutosi proprio a Bologna l'11 maggio al Tecnopolo Dama. Ma perché proprio Bologna? Ora ve lo dico.

Once Again, i Fabric, è stata recentemente una novità in alta rotazione, 9 e 5. Allora, perché proprio la scelta cade su Bologna, o potrebbe cadere su Bologna? Perché il capoluogo emiliano ospita già quello che è oggi il principale hub europeo per il supercalcolo. Al suo interno lavora Leonardo, uno dei supercomputer più potenti al mondo, presto potenziato da un programma chiamato LISA, cioè Leonardo Improved Supercomputing Architecture. Ma ovviamente l'acronimo che rimanda al genio di Da Vinci non è casuale, pensato appositamente per le applicazioni di AI. E qui ha sede Italia, scritto con il 4, IT 4 LIA, Italia, va bene? L'unica AI Factory italiana selezionata dalla Commissione Europea fra le prime 7 del continente. Il contesto è quello di una corsa europea per non restare indietro rispetto a Stati Uniti e Cina, e quindi insomma cerchiamo di stare al passo. L'iniziativa Frontier AI è il tentativo dell'Unione di costruire una capacità autonoma nello sviluppo di modelli AI di punta, senza dipendere da infrastrutture o aziende extraeuropee.

0: no!
1: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair, cuore giallo-rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma ed il suo legame profondo con la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria. Da Rio de Janeiro alla città eterna, voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. Ricordate, Aldair, cuore giallorosso, dal 21 maggio al cinema.

0: 17 re, pezzo molto discusso, ma alla fine vi dico la verità, credevo molto molto peggio. Allora, perché Bologna? Perché già oggi il Tecnopolo Dama è il principale hub europeo nell'high performance computing e nell'intelligenza artificiale, infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca internazionali e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea convivono nello stesso sito. Al suo interno lavora Leonardo, uno dei computer supercomputer più potenti al mondo, che Bernini ha annunciato sarà ulteriormente potenziato dal programma LISA, che sta per Leonardo Improved Supercomputing Architecture, con un focus specifico sulle applicazioni di intelligenza artificiale. E qui ha sede Italia, scritto appunto con il 4 al posto della prima A, l'unica AI Factory italiana selezionata dalla Commissione Europea tra le prime 7 del continente. Andiamo in pausa e poi c'è anche il classico.
1: Rockstar. Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
0: Beh, e ormai credo che vi siate ben svegliati e probabilmente già vestiti, infilati nelle vostre macchine o magari moto, motociclette, monopattini. E allora è il momento di Samuele Bersani, eh? Che vita!
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

quasi 500 progetti avviati. Oltre 550 milioni di ore di calcolo, sono parecchie, messe gratuitamente a disposizione di università ed enti di ricerca nel solo 2025, per un valore stimato superiore a 130 milioni di euro. Cineca, il consorzio interuniversitario che gestisce l'intera infrastruttura, è il secondo centro high performance computing europeo per produzione scientifica. Il 15% dei lavori pubblicati nel 2024 rientra nel top 10% mondiale per citazioni. Insomma, si danno da fare. La Factory serve ricerca, imprese e pubblica amministrazione, mettendo a disposizione capacità di calcolo, dati e servizi avanzati per l'intelligenza artificiale. E non è ancora a pieno regime. Il supercomputer dedicato da 290 milioni di euro, così si compra da Troni, realizzato con chip Nvidia Blackwell ed integrato dall'italiana E4 Computer Engineering, con oltre 160 exaflops di potenza per l'inferenza, no? L'interferenza è un'altra cosa, è in fase di installazione nella terza data hall del Tecnopolo. Quanti paroloni, insomma, diciamo che c'è sto supercomputer che sbaraglierà il mercato. Nel frattempo, da aprile scorso, Italia eroga già i suoi servizi attraverso Leonardo. Bene, arriva Etta, la quale fa tutto schifo oggi. Ma insomma, tutto schifo no, qualcosina salviamola, via, no?

Ma no, ma perché? Vabbè, l'abbiamo capito. Le fa schifo un po' tutta. La candidatura a Frontier AI, quindi di Bologna, è il passo successivo di un percorso iniziato nel 2017, quando governo e regione Emilia-Romagna costruirono una strategia coordinata per fare di Bologna un polo scientifico di rilevanza europea. E vediamo, insomma, poi questa è una scommessa che

La carrozza di Hans, che meraviglia. Allora andiamo a chiudere questo discorso su Bologna. Insomma, come vi dicevo, una scommessa già dal 2017, quella di investire su Bologna come polo importante dal punto di vista scientifico e tecnologico, no? Che ha prodotto poi un ecosistema che oggi comprende anche il data center del Centro Europeo per le Previsioni Meteo, importante, i laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, le infrastrutture di calcolo quantistico. Un insieme che, nelle parole di Bernini, dimostra un impatto positivo sul tessuto industriale, oltre che sulla ricerca pura. La partita di Frontiers AI è quindi aperta e Bologna non è l'unica candidata in Europa, sia ben chiaro, avrà delle città che le faranno concorrenza, ma di certo arriva al tavolo, insomma, è sui blocchi di partenza con qualcosa che molte altre città non hanno, ovvero sia le macchine già accese. Vai Enzo!

meraviglioso Ensino, Enzo Carella, Sex Show, e siamo tornati ai mitici anni 80. Vi ricordate quando qualche giorno fa vi ho raccontato che a distanza di tanti anni, no, la Sony, ve lo dico meglio, ci sono, insomma, vi stavo raccontando attraverso dei prodotti molto importanti, rimasti iconici, come va di moda dire, gli 80 anni di Sony, no? Un'azienda che ha fatto dell'innovazione tecnologica una delle sue cifre distintive. Allora, vi stavo così snocciolando alcuni prodotti, poi ci siamo fermati perché chiaramente non c'era più tempo. Io direi di investire questi ultimi 20 minuti nello scorrere ancora qualche prodotto che è rimasto storico, no? Avevamo chiuso, mi ricordo, con il Betamax. Vi ricordate quel formato che rispetto alla VHS purtroppo per Sony si rivelò un flop, no? Ma cosa dire del Walkman? Esce nel 79 Sony Walkman TPS L2, la rivoluzione della musica personale, prodotto più importante della storia Sony, forse uno dei più importanti dell'intero XX secolo. Akio Morita voleva ascoltare la musica classica durante i voli intercontinentali. Da quel desiderio personalissimo nasce un oggetto che trasforma per sempre il rapporto tra suono e spazio urbano. Con il Walkman la città diventa un film con colonna sonora scelta, il corpo si isola e la mente vola. È l'antesignano diretto dell'iPod, degli AirPods, di ogni cuffia wireless oggi in circolazione. Semplicemente Walkman e musicassette.

ma pezzi che hanno fatto la storia. Allora, e come fece la storia il primo lettore CD commerciale Sony CDP 101? Era il primo ottobre del 1982 quando questa macchina arriva nei negozi giapponesi insieme al primo compact disc commerciale della storia, che era la Nona Sinfonia di Beethoven. La qualità audio è radicalmente superiore al vinile per la massa del mercato. Sony, in partnership con Philips, non ha soltanto inventato un nuovo supporto, ha costruito l'infrastruttura mondiale per farlo funzionare. Un caso di studio di innovazione sistemica che ogni business school cita ancora oggi. Beh, insomma, la nascita del CD.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: È arrivato il momento della novità ed è l'ultimo per quest'oggi, giovedì 14 maggio. I Caracalma, quindi andiamo a Brescia, la loro microonde.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Cara Calma, la novità alle 9.51. Un'altra novità la introdusse la Sony nel 1984. Dopo il Walkman arrivò anche il Discman, cioè se il Walkman aveva portato la musica in tasca, il Discman porta la qualità digitale fuori di casa, no? Il modello si chiamava D50, era un bel mattoncino, effettivamente, lo sto vedendo in foto, ingombrante, sensibilissimo ai sobbalzi, è vero, mi credo di averlo avuto, saltava in continuazione, con batterie che duravano pochissimo, eppure era irresistibile, sì. L'audio del CD del Walkman apre l'immaginario di un'intera generazione. La fedeltà sonora non è più privilegio dell'hi-fi da salotto, è un passaggio intermedio cruciale verso un futuro che si chiamerà MP3, streaming, algoritmo e tutti i termini di cui ci cibiamo adesso.

E come non ricordare la Handycam, eh? Cioè, prima dell'Handycam filmare la propria vita era veramente un privilegio di pochi. La Handycam Video 8, compara leggera, cassetta da 8 mm, mette praticamente il cinema in mano a chiunque, appunto Handycam. Nascono la videoteca familiare, i matrimoni filmati, sì sì. Una nuova forma di memoria collettiva fatta di immagini traballanti e colori saturi. Il confine tra autore e spettatore non sarà più lo stesso. Era 1985, eh? 30 anni dopo, Instagram e TikTok non sono altro che la versione digitale dello stesso impulso. Damn!

0: Last First Hero 0964 alle 9.56 è il brano che praticamente mi traghetta e vi traghetta verso altre dimensioni, veramente dimensioni altre, perché Dario Cecchettani è lì che non so cosa sta smanettando con i suoi fagotti, comunque è prossimo a salire in console. Io me ne andrei, come diceva il Baglioni, però e del resto faccio anche come il Baglioni, come si suol dire, vado in sigla, poi un pezzettino dei Subsonica così proprio sulla passerella per la navicella, e dopodiché il saluto va a domani alle 7, ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. Marte contro. Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: 10 del mattino, puntualissimo, ormai come un orologio svizzero brasiliano. Oggi è giovedì 14 maggio e come ogni giovedì qua da queste parti sulla mia navicella si serviranno pasti freddi, caldi. Ricordiamo che il bar dello stabilimento è fornito di pizzette rosse, cornetti, ciabelle, bombe, tramezzini e panini.
2: Sì.
1: A chi lo dici? C'ho il mio panino però, eh.
3: Oh, son Marte.
1: Ho capito.
3: Ma che mi hanno cercato?
1: Come no, pure ieri, alla prima di Aldair.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
4: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo. Buongiornissimo.
4: Buongiorno.
1: Oh, senti chi c'è qua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vai.
4: Ciao Dario.
1: Ciao Daniela.
4: Posso mandarti audio con tutte
1: artificiale.
4: Le ricette più originali di tutto il mondo.
1: Sì, sì, sì.
4: Ma se preferisci... famo solo cucina romana.
1: Non è male.
5: Buongiorno,
1: non è male.
5: Maria, buongiorno,
1: buongiorno
5: a tutti. Ma senti una cosa, oggi si mangia, no?
1: Sì, oggi
5: giovedì, giusto?
1: Sì, giovedì, gnocchi.
6: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco.
1: Eccolo.

0: Domenica Lunatica. Ma non si può fare radio cantando sugli altri? Sì, qua a Marte Contro, Radio Rock in Aria, si può fare tutto quello che vogliamo. Buongiorno Alessandro, buongiorno Anna, buongiorno Tommaso. Buongiorno, buongiorno. Sono le 10.05, la giornata è lunga, sono successe cose ieri, siamo stati alla prima, anteprima, scusa per la stampa, noi siamo di Radio Rock Italia, Radio Rock, del film su Aldair, veramente un bel prodotto, soprattutto fatto in tempi assurdi, quindi complimenti al dottor Cole, a Emilio Pappagallo, al tutto il clan, al regista Godano e anche al... e anche al team di Groenlandia per i tempi, al mio amico Sandro Bonvissuto. Se non avete letto il libro di Sandro Bonvissuto, La felicità fa parecchio rumore, dovete assolutamente farlo.
1: Ciao Dario, buongiorno a tutti i cari marziani. Beh, da me giovedì c'è il mercato, quindi non si ha tanto tempo per cucinare, e quindi la mia cara mamma, come da tradizione, faceva rigatoni al sugo con pecorino come se nevicasse e salsiccia di cavallo.
0: Salsiccia di cavallo, poi di cavallo.
1: Beh sì, non c'aveva tempo per farlo il sugo, ma lo trovava la mattina presto alle 7. Te svegliavi con quell'odore del sugo.
0: Ma lo sai che a volte pure io cucino la mattina presto e mi si lamentano che invece l'odore del caffè c'è l'odore della pagliata. Però vabbè, Radio Rock Italia 3791 600 190, per fare come Alessandro e ditemi la vostra su qualche ricettina. Non so ancora di quale approccio culinario parlerò oggi, però insomma, di chiacchiera sono cintura nera quarto d'anno. Allora intanto facciamoci un'allegresa.

Tota gioia, tota allegrezza, mi porto indietro questa scia di Bahia che viene dalla serata ieri di Aldair. Ma dove siamo? Siamo su Radio Rock Italia, quindi mi state ascoltando al mare, beati voi, all'FM 96.6. Mi state ascoltando in macchina sul DAB Plus con il vostro apparecchio modernissimo in ordine alfabetico Radio Rock Italia. Avete Giacomo Alessandro l'app sul telefonino, per cui l'avete scaricata dal vostro store di riferimento, e chiaramente mi state sentendo nel mondo con il nostro sito RadioRockItalia.it, ma c'è il player anche nel sito RadioRock.it, andatevelo a cercare. Allora, metto ancora un po' di ordine in cameretta, devo anche darvi il palinsesto. Oggi non c'ho Gio, dopo di me ci sarà Silvia, adesso ve lo racconto, ma prima vi dico: Lacrime dal cielo è il nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile dal 15 maggio, ci siamo. Lacrime dal cielo, contraddistinto da sonorità urban, pop e rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda, perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte, a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip è realizzato da Antonello Ruzzo e Clara Moroni, racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire la libertà di pensiero. Lacrime dal cielo è il nuovo singolo di Clara Moroni, ascoltalo sulle principali piattaforme di streaming da domani e in anteprima su Radio Rock e Radio Rock Italia, proprio ora. Io ce l'ho.

0: Cadono dal cielo le lacrime dal cielo di Clara Morone, il suo nuovo brano Break. Torniamo tra poco. Rock Spot.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Groenlandia,
13: Sky Italia,
12: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
13: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
12: solo al cinema dal 21 maggio.
13: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
12: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
13: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
12: Francesco Totti,
13: Carlo Verdone,
12: Zico e molti altri.
13: Musiche di Piotta.
12: Info e biglietti su nexostudios.it.
14: Tutto quanto passerà.
15: Questo è
13: Marte Contro.
15: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10:17, ci siamo, c'è vita sul pianeta torbido. Oggi parlerò di pesca, proprio la pesca come attività e la cultura che l'umanità ha messo nell'approvvigionamento del pesce come cibo. Ecco però il primo classico di oggi, il banco del mutuo soccorso con la loro famosissima Paolo Pa.
16: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Incredibile come io non riesco a fare un cazzo mio vocale.
1: Eh sì, però i vocali sono ancora quelli che regolano questa trasmissione. 3791 600 190. E abbiamo insomma già annunciato, abbiamo già annunciato il tema di oggi, che sarà la pesca intesa come attività. Come sempre parto da Wikipedia, poi me ne vado a fare un po' un giro per la rete. La rete, questo è un bel gioco di parole. Sono le 10.22, vi devo ancora un'informazione importantissima. Oggi è giovedì, quindi Marco Bosco, neo campione della Coppa Italia, doblete dell'Inter, io non seguo il calcio, lo sapete, che ha vinto contro... era il Brescia, Napoli, no, è la e vi ha tenuto compagnia dalle 7 alle 10. Poi Dario trattino basso c'è, trattino basso 24, e Dario in voce con voi con Marte contro fino alle 13. Poi abbiamo dalle 13 alle 50 alle 50 cazzo di ore sono le 50 dalle 13 alle 15 Gio ma non troppo, con la conduzione argutissima della nostra amata Silvia Austini, il luogo di Gio Filippi che è indaffarato in altri affari. Dalle 15 alle 17 Marco Giandomenico con la sua Giovedì Gnocco. Dalle 17 alle 20 il mio compagno di cinema di ieri, il mio compagno di selfie, se ne prendete 4-5, non diventano 2500 la Roghipirina, 500 l'ammiraglia di questa emittente, Emanuele Guzzardi, io sono l'eletto. Dalle 20 alle 22 finalmente l'eroe, l'uomo delle novità, la qualità di questa radio, di Radio Rock Italia, Riccardo Magni con la sua questione di qualità, che vi terrà appunto compagnia fino a che non si spengano le luci.

0: vedere, i gatti sono fratelli, bisogna anche accettarlo. Il gatto è una sorella, il gatto è un fratello che ci sceglie, ci sceglie. E quindi poi dopo non c'ha la fedeltà quella del cane, senza nulla togliere ai cani. Sembravamo due cani ieri, io e Lele, mentre cercavamo di aspettare l'uscita dalla sala 5, che era quella gremita di VIP. Vabbè, noi di Radio Rock siamo stati la fantastica ultima fila della sala 6, come la maglietta di Pluto Aldair, e ci siamo fatti insomma un po' riconoscere. E invece nella sala 5 c'era, insomma, siamo lì fuori a attendere noi soltanto per il selfie con Aldair, che poi io odio fare i selfie, proprio una cosa che non faccio mai, non lo chiedo mai, e però insomma vabbè, Aldair è Aldair, e quindi l'abbiamo fatto, lo stavamo aspettando. Nel frattempo passavano una serie di VIP, c'era Claudio Amendola, c'era Mancini, c'era Pellegrini, c'era Gallo Verdone, al quale ho chiesto, ho detto grazie di tutto quello che hai fatto nella vita, hai dato alla mia vita, grazie a te, ciao bello, bellissimo, un po' claudicante, un po' anzianotto, Claudio Amendola, c'era la Stoccolma, Piotta, ormai il nostro anche autore delle colonne sonore di questo film che ci ha intrattenuto, con una bellissima canzone, Aldair, che cercherò di passarvi oggi nel corso della giornata. Divertente, molto divertente, tante facce anche del calcio, della Roma, Tempestilli, Riccardo Viola, quello che conta comunque è la produzione del film, con un grande, grandissimo Sandro Benvenuto, che ricordo essere per tutti conosciuto come il cameriere di Candido. Tant'è, ieri poi quando è uscito dalla sala 5 gli ho detto, oh, basta che non lasci Candido, e mi ha confessato di essere stato venerdì il suo ultimo giorno lavorativo come cameriere là. Quindi chi non ha mai vissuto questa esperienza in 20 anni di essere servito da Sandro Bovissuto si è perso veramente qualcosa, ma potete recuperare leggendo il suo fantastico libro La gioia fa tanto rumore, che è una cosa eccezionale.
1: L'amore di Dio fa freddo, aiuto.

Il timore di Dio, quello di Cigno, è un po' come dire anatemico. Allora, dicevo di Sandro Bonvissuto, sto leggendo anche un libro su una storia di un carcerato, insomma adesso vi voglio andare però a dire esattamente di che cosa sto parlando, per cui cercherò di non fare un trick. Sandro Bonvissuto, eccolo qua, Sandro Bonvissuto. Allora, Sandro Bonvissuto, io ho letto La gioia fa parecchio rumore, e dentro di Sandro Bonvissuto il suo secondo libro, che parla appunto di una storia di reclusione, molto bello. Ma Sandro adesso lo riconoscerete, perché è il tizio coi dread che impazzisce, va in giro per il Brasile per scoprire, soprattutto la cosa che più mi ha colpito, i 59 fratelli di Aldair, con i nomi che sono all'incirca: Clara, detto Ucarcamagno. Ieri anche grandi risate con Sandro Canori, seduti nelle ultime file del cinema. Guarda, veramente, io adesso le sto pubblicando un po' di storie di quello che è successo ieri, ma sono veramente, insomma, alcune censurabili. Ma vi faccio sentire quindi anche mezzo in anteprima Aldair di Piotta, va.

0: Aldair, theme song from the movie Aldair, questa girerà, questa sonorità brasiliana, ma è uscito anche il nuovo album di Piotta, che è sempre molto prolifico quando decide di uscire, la tocca piano. Ma io alle 10.30, come sapete, lo devo comunque inserire in una catena di, montaggio, in una catena di doppiettaggio, per cui doppietta Aldair di Piotta, lo metto con questa sonorità, anche questa un pochettino, un po' dub, un po' soft, però che ci porta a colori estivi col maestro dei maestri Neffa.
1: La tele resta spenta e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo

0: Yeah, bella questa, Neffa e i messaggeri della topa della topa 1996. Che cos'è? Un uccellino, sa? Carino. Sembra un aquilotto. Ah no, un uccellino proprio. Lo stai liberando? Bel video con la mano saggia del contadino Alessandro che libera questo uccellino. Allora, 10:41, devo pure lavorare, non è che posso soltanto fare storie e gozzoviglie, perché la radio è anche intrattenimento, ma è anche contenuto. E allora oggi è giovedì, si parla di cucina, quindi alle 10:42, prima del brano e poi della pubblicità, c'ho su qualche secondo per introdurre il tema. La pesca è un'attività che da millenni fornisce cibo alle popolazioni insediate presso laghi, mari, fiumi, stagni, pozzanghere e vasche riempite con i rubinetti rotti, consistente nella cattura del pesce utilizzando strumenti e tecniche di vario tipo da parte dei pescatori. La storia. La pesca è un'antica pratica che risale almeno all'inizio del Paleolitico superiore, circa 40.000 anni fa. Non vi siete inventati niente. L'analisi isotopica dei resti dell'uomo di Tinhuan, un uomo moderno di 40.000 anni dell'Asia orientale, ha dimostrato che consumava regolarmente pesce d'acqua dolce. Caratteristiche archeologiche dei cumuli di conchiglie, rische di pesce scartate e pitture rupestri mostrano anche che i frutti di mare erano importanti per la sopravvivenza e consumati in quantità significativa. Quindi lui si mangiava il pesce e dici, vabbè, come faceva? Lo allevava? No, lo pescava necessariamente. Quindi insomma, il sapien iniziava ad adeguarsi per procacciarsi cibo.
1: Sondare la mano che mi stringe la gola, lascio andare la fune che mi unisce alla riva, il moschettone della parete, l'orgoglio e la sete, lascio andare valigie e mobili antichi.

0: molla.
1: Rock Spot. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
9: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
10: Ed io Maurizio Paniconi.
9: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
11: Morta zia, la casa è mia.
9: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
10: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
9: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
12: Ho detto che è mia.
10: Ha detto
12: oh, casa è mia.
9: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
11: Morta zia, la casa è mia.
9: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
13: State ascoltando
14: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
15: 10.48, abbiamo appena iniziato a parlare della pesca, ma è il momento della prima novità. Per oggi loro sono i Blacks of Apocalypse con la loro Fractures. Ascoltiamolo insieme, vai.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Linkin Park, possessatevi dei POA, questi sì sono i POA, Plugs of Apocalypse. Questo è il loro ultimo lavoro, Fractures, una band alternative metal, però romana, alla romana come i carciofi. Allora, Marte contro, Radio Rock Italia, Dario in voce con voi, stiamo parlando della pesca, la pesca in Africa arrivò agli inizi della storia umana, i Neanderthal pescarono intorno al 200.000 avanti Cristo. Le persone all'epoca potrebbero aver sviluppato cesti di vimini per creare trappole per pesci. Ma è nato prima il vimini o prima il cesto? Questa è la domanda che vi faccio. Filature e prime forme di lavoro a maglia per realizzare reti da pesca, per poter catturare pesci in quantità maggiori. Cioè, si sono dovuti ingegnare. Poi c'è la pesca ricreativa, la pesca a strascico, varie cose, l'inquinamento della plastica. Oggi voglio parlare un po' di pesca in generale, quindi il rapporto poi dell'uomo con la ambiziosa cattura della bestia. Poi c'è la pesca sportiva, è basata sul concetto che noi catturiamo il pesce ma poi lo riliberiamo. Io sono un pescatore sportivo, so sportivo perché non prendo niente, quindi la prendo alla sportiva. Sono un famoso pescatore, c'ho un mio amico Alessandro Butroni, grande doppiatore livornese, col quale andavamo a pesca e ci raccontavamo in due posti diversi e ci raccontavamo come è andata. Io guarda, ho preso una decina di pesci ceppa, sono un pescatore veramente di frodo. Allora, però devo dedicare a tutte e a tutti questo pezzo di Gigi Proietti, ma scritto da Claudio Baglioni.
1: Incontrata? Mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta, sta con me. Me so

mannaggia a te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me ne sono stato zitto e buono insino adesso, nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso. Quante volte avresti chiuso puta caso

0: Allora devo dire che adesso che so che l'ha scritta Claudio Baglioni, in alcuni passaggi si riconosce un po' la sonorità di Claudio, però ha fatto benissimo a donarla a Gigi per questa grandissima interpretazione di Me son magnato il fegato, che a proposito di cose da mangiare potrebbe rientrare nel tema di oggi, ma in realtà è proprio una questione di quanto poi un certo tipo di relazioni ti devastino e va bene. Allora, la pesca a strascico, un metodo di pesca che consiste nel trainare attivamente una rete da pesca sul fondo del mare. La rete può essere trainata da una o due barche. Il dogger britannico era un tipo molto antico di peschereccio a vela del XVII secolo, ma il modello peschereccio è stato sviluppato nel XIX secolo nel porto inglese di Brixham. All'inizio del XIX secolo i pescatori di Brixham avevano bisogno di espandere la loro zona di pesca più che mai a causa del continuo esaurimento degli stock che si stava verificando nelle acque sovrastrutturate del South Devon. Il peschereccio Brixham, che si è evoluto in quella zona, era di corporatura slanciata e aveva un alto gaff rig che ha dato alla nave una velocità sufficiente per effettuare viaggi a lunga distanza verso le zone di pesca nell'oceano. Erano anche sufficientemente robusti da poter trainare grandi reti a strascico in acque profonde. La grande flotta di pescherecci che si formò a Brixham valse al villaggio il titolo di Madre della pesca d'altura. Questo progetto rivoluzionario ha reso possibile per la prima volta la pesca a strascico nell'oceano su larga scala, provocando una massiccia migrazione di pescatori dai porti del sud dell'Inghilterra verso i villaggi più a nord come Scarborough, Hull, Gimsey, Harwich e Yarmouth, che erano punti di accesso alle grandi zone di pesca nell'oceano Atlantico.
1: Ancora si compiono le mosse di quelli che sono stati riportati allora. Il giorno è l'ultimo, trattiene in sé l'odore di notti in fiamme e di vendette che continuano.

200.000 ancora separano le masse. E due destini dopo la fine del mondo, un nuovo sole.

Fulmine, ancora allora 11.02 Radio Rock Italia, Marte Contro, sono in voce con voi Dario per parlare di pesca oggi, così abbinata al concetto dell'alimentazione del pesce. La pesca, abbiamo parlato di quella strascico, la pesca ricreativa, la prima evoluzione della pesca come svago non è chiara, ci sono prove aneddotiche della pesca a mosca in Giappone, tuttavia è probabile che tale pesca fosse un mezzo di sopravvivenza piuttosto che una ricreazione. Il primo saggio inglese sulla pesca ricreativa fu pubblicato nel 1496 da Dama Juliana Peirce, priora del monastero benedettino di Sopwell. Il saggio era intitolato Theory of Fishing with Angle e includeva informazioni dettagliate sulle acque di pesca, la costruzione delle canne, le lenze, l'uso delle esche naturali e delle mosche artificiali. Il peschereccio, invece, abbiamo detto, è una tipologia di bastimento utilizzato essenzialmente per le attività di pesca commerciale, cioè per la cattura di pesci e altra fauna ittica. Oh, questo è carino, là, le preoccupazioni ambientali e per il benessere degli animali. L'espansione dell'allevamento ittico e le preoccupazioni per il benessere degli animali nella società hanno portato alla ricerca di metodi meno dolorosi e più rapidi per uccidere i pesci. In operazioni su larga scala come gli allevamenti ittici, stordire i pesci con l'elettricità o metterli in acqua satura di azoto in modo che non possano più respirare provoca la morte più rapidamente rispetto al semplice portarli fuori dall'acqua. Per la pesca sportiva si raccomanda di uccidere i pesci subito dopo averli catturati, colpendoli sulla testa e facendoli sanguinare o pugnalando il cervello con un oggetto appuntito. Torbido. Alcuni ritengono che non sia crudele che se si rilascia il pesce dove è stato catturato. Tuttavia, uno studio del 2018 afferma che l'amo danneggia in maniera irreversibile la parte del

una perturbazione, inquinamento da plastica, gli attrezzi da pesca abbondanti, persi o altrimenti scartati, includono reti, lenze mono multifilamento, ganci, corde, galleggianti, boe, piombi, ancore, materiali metallici e dispositivi di aggregazione dei pesci FAD realizzati con materiali non biodegradabili come cemento, metallo e polimeri. È stato stimato che le perdite globali di attrezzi da pesca ogni anno comprendono il 5,7% di tutte le reti da pesca, l'8,6% di tutte le trappole, il 29% di tutte le lenze utilizzate. Gli attrezzi da pesca abbondanti, persi e altrimenti scartati possono avere gravi ripercussioni sugli organismi marini attraverso l'intrappolamento, l'indigestione, il potenziale per gli attrezzi da pesca e quindi di diventare pericolosi. Dipende da una serie di fattori, tra cui i fattori ambientali sono per lo più correlati alla topografia e alle ostruzioni del fondale marino, sarebbe sebbene anche le maree, le correnti, le onde, i venti e l'interazione con la fauna selvatica siano importanti. Io mi perdo di tutto, perdo piombi a ogni lancio. Perdite operative ed errori dell'operatore possono verificarsi anche durante le normali operazioni di pesca, questo è il caso mio. Problemi come la gestione inadeguata della pesca e regolamenti che non includono i controlli adeguati possono ostacolare questa raccolta. E la perdita di attrezzi dovuta a conflitti si verifica principalmente in aree ad elevata concentrazione di attività di pesca, portando al traino, all'incrostazione, al sabotaggio e al vandalismo degli attrezzi, attrezzi che poi rimangono in mare e per il più delle volte lo inquinano. E allora, caparezza, ci vuole uno!

Rock, tu sei il pazzo. Caparezza ne ha fatti di capolavori. Questa è una delle mie preferite, anche del mio amico Giordano. Va bene dire le cose come stanno. 11 e 12, tra un'ora è il mio orario preferito. Allora, il pesce nella gastronomia dell'antica Roma. Siamo su Radio Rock Italia, radiorockitalia.it per il sito, l'app da scaricare dal vostro store. Siamo su DAB Plus, siamo in FM 96.6. Siamo un po' ovunque insieme alla nostra sorella maggiore Radio Rock, qui alla mia destra, dove Tatiana e Marco se la stanno cantando con la loro Gagarin. 3791 600 190 per interagire con me. Sabato esce il sondaggione, iscrivetevi al mio broadcast. Allora, la pesca nella gastronomia dell'antica Roma. Nell'antica Roma l'acqua non è un lusso. Durante il periodo repubblicano, questo adesso è un po' di didattica, durante il periodo repubblicano l'elite romana diviene sempre più propensa a spendere risorse per scopi stravaganti, e dal secondo secolo avanti Cristo sono emanate leggi contro il lusso, le leges sumptuarie, che prendono di mira abiti e gioielleria femminile, banchetti, funerali e abitazioni private fuori dalla norma. Non si fa menzione dell'acqua, seppure enormi quantità ne sono portate dagli abitanti di Roma anche da luoghi lontani. L'acqua non fa parte del luxus e della luxuria romana, anche se un primo segno di critica contro il suo uso eccessivo si incontra nel primo testo di Marco Terenzio Varrone, in quanto i ricchi romani ne usano ingenti quantità per i loro orti, usufruendo di un permesso dell'imperatore. Partiamo dall'acqua, ma vi assicuro che arriviamo al pesce.

0: La pasta frolla dei Post Nebbia ci manda al break delle 11:15, dal quale torniamo con una nuova classica. Rock
1: Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Questo è
9: Arte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccolo il secondo classico di oggi in rotazione, grazie al lavoro della nostra redazione, del nostro algoritmo, del nostro archivio. Loro sono Il Muro del Canto con la loro Ciao Core. Te saluto.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Del canto, ciao cuore, il classico, il secondo classico per la trasmissione di oggi. Domani ce ne saranno altri tre, ne manca ancora uno. Allora, grandi quantità, stiamo parlando dell'uso dell'acqua nell'antica Roma. In realtà stiamo parlando un po' di pesce, pesca, cose del genere, stiamo sempre facendo un po' di follie marziane. Ieri ho anche beccato due ascoltatori, un'ascoltatrice e un ascoltatore in fila per entrare a vedere la prima. Mi fa sempre molto piacere sapere che c'è qualcuno che ascolta e che poi riconosce dei claim come il mannamo in vocale, breve timbrato e si te va. Grandi quantità ne vengono usate anche come per le terme, parliamo dell'acqua, acqua calda e fredda e tante altre amenità che iniziano ad essere costruite sin dal secondo secolo avanti Cristo, mentre prima i romani solo raramente frequentavano i balnea, locali bui e freddi. Indirettamente l'acqua entra nell'uso dei romani quando, nei due secoli prima della nostra era, scoprono il pesce e ne fanno uno status symbol gastronomico. Eccoci qua, ecco perché sto parlando di questo, sembravo matto. Niente pesce sulla tavola dei primi romani. Nel VIII secolo avanti Cristo le civiltà greche e medio orientali sono al loro apice. Al centro della penisola italica, non lontano dalle sponde del Tirreno, fra storia e leggenda, nasce Roma, un piccolo villaggio di agricoltori pastori che nel giro di pochi anni, con le bisacce piene di focacce e cereali, mentre il grano arriverà più tardi, e formaggio di capre e pecore, inizia una lunga marcia che li porterà a dominare il mondo allora noto. Un'alimentazione vegetale per i primi romani, tanto diffusa che il commediografo Plauto ironizza dicendo che

dall'omonimo album sotto il segno dei pesci, sì, perché Antonello Venditti è nato l'8 marzo, ricordo Anna Magnani, fatta intervistata ieri, nata il 9, ricordo Battisti nato il 5, Lucio Dalla nato il 4, tutti pesci sotto il segno dei pesci. L'unica carne utilizzata dai romani è quella del maiale per la ricchezza di ghiande dal

altri vegetali adatti all'ingrasso di questi animali e perché le altre specie animali sono allevate per la produzione di latte, lana, lavoro nei campi e trasporto. Al massimo si usa come alimento qualche giovane maschio bovino o dovi caprino che non avrebbe mai prodotto latte, e questo avviene solo in speciali occasioni, soprattutto come vittime sacrificali in cerimonie religiose, da cui l'agnello a Pasqua. In un'economia di sussistenza basata sulla pastorizia e sull'agricoltura, i prodotti della pesca, in quantità peraltro assai esigua, provengono esclusivamente dalle acque dolci, diversamente dalle antiche popolazioni rivieristiche del bacino del Mediterraneo, che apprezzano i prodotti della pesca, come testimoniato dal poema didattico Alieutica, tradizionalmente attribuito a Publio Ovidio Nasone, Caruccio, non so, nato nel 43 a.C. e morto il 17 d.C., uno dei più accurati documenti sui pesci e sulla pesca giunti dall'antichità sino ai giorni nostri. E i romani scoprono il pesce dalla Grecia. Quante cose abbiamo scoperto dalla Grecia, no? Con la costruzione della via Appia, Regina Viarum, da parte di Appio Claudio Ceco, console nel 307 e nel 209 a.C., Roma si unisce alla Campania, raggiunge Brindisi e inizia ad aprirsi alle civiltà greche. Tramite queste e a quelle orientali, ma non veniamo dalla Grecia, aspetta, c'ho confusione. Grazie a queste, con una maggiore varietà ed un arricchimento alimentare, scoprendo la gastronomia. In Grecia la cultura gastronomica dei prodotti ittici ha una tradizione ben radicata già al tempo della commedia antica, dove sono ricordate le acciughe sotto sale, le anguille e altre specie di pesci maggiormente diffusi nel Mediterraneo. Quindi i greci ci insegnano che dopo tutto una bella fritturina di pesce male non ci fa, poi un po' di vinello bianco.

Gli articolo 31, 11 e 33. Allora, intorno al 330 avanti Cristo, Archestrato di Gela compose a Edipateia, letteralmente poema del buon gustaio, nel quale racconta dei suoi viaggi alla ricerca delle migliori vivande e dei vini più pregiati, trattando del pane, della selvaggina, della produzione e della conservazione del vino, soffermandosi soprattutto però sui pesci, dei quali indica le specie più rinomate, le qualità migliori, i luoghi di provenienza e le stagioni della pesca. E dalle pagine di Archestrato traspaiono una raffinatezza ed un gusto per la convivialità che non hanno nulla a che vedere con i ghiottoni delle epoche successive. Importante è l'esempio dei consigli gastronomici fondati sulla triade costituita da specie ittica, luogo di pesca, stagione di cattura. Archestrato non manca di dare indicazioni sul modo di cottura dei pesci, descrivendo anche quella del cartoccio, simile a quella dei giorni nostri, con l'aggiunta di origano prima della cottura, usanza che tutt'oggi è viva in Grecia. La cucina dei prodotti della pesca dell'antica Grecia è al tempo stesso semplice e raffinata, ma nel periodo ellenistico, che dalle imprese di Alessandro Magno arriva fino all'inizio della nostra era, il gusto per le preparazioni semplici viene presto soppiantato da una gastronomia nella quale vi è un'elaborata ed artificiosa ricerca dei sapori raffinati. I prodotti della pesca acquisiscono sempre maggior successo.

Doppietta, la doppietta delle 11.30, quindi non disattendo le aspettative dei miei ascoltatori e delle mie ascoltatrici, li metto in doppietta prima di tornare a parlare di pesce e pesca dall'antica Roma in giù, li metto in doppietta con gli After Hours, con questa bellissima Voglio una planeta splendida.

voglio una pelle splendida. Sì, sì, sì, basta fare dell'acido ialuronico. Allora, appunto, la raffinatezza, tutto bello, molto bello. I greci ci aggiungono l'origano, questo l'abbiamo detto. È con questa gastronomia che Roma viene a contatto già al tempo di Marco Terenzio Varrone. I romani più facoltosi, causa il progressivo depauperamento dei mari nelle loro ville, cominciarono a costruire i vivaria, piscine per l'allevamento e la stabulazione dei pesci di mare, mentre i prezzi dei pesci raggiungono livelli da capogiro, e ben distinta è la suddivisione dei pesci di specie pregiate da specie di minor valore. Come dice Caio Plinio II, noto anche come Plinio il Vecchio, bella, bella man, nella Naturalis Historia, ormai certo tra tutte le entità naturali il mare è il più deleterio per la gastronomia, per le tante preparazioni, per i tanti piatti, per i tanti sapori di pesci, il cui prezzo viene stabilito in relazione al rischio corso da coloro che vanno a pescarli. E adesso vi faccio proprio la mia professoressa Panini, che ne sarebbe fiera. Iam quidem ex trota rerum natura del monissimum ventri mare et tot modis, tot mensis, tot piscium saboris qui presia capevium periculo. Dancing.

0: le volte che ho pensato di evitare il dolore.
1: Rock Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Groenlandia,
13: Sky Italia,
12: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
13: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
12: solo al cinema dal 21 maggio.
13: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
12: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
13: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
12: Francesco Totti,
13: Carlo Verdone,
12: Zico e molti altri.
13: Musiche di Piotta.
12: Info e biglietti su nexostudios.it.
14: Tutto quanto passerà.
15: State ascoltando
16: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
17: 11.48, c'è vita del pianeta torbido. Torniamo dal break delle 11.45 e ci spariamo. Un'altra novità con due non novizi. Parliamo di Frankie High Energy con Jovanotti, con il loro gioco di pedalate e batteria. Pedala e batteria.
16: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Ed alla più in fretta Frankie Energy insieme a Jovanotti, che duo, non lo so quale dei due pedala, perché uno è un po' sovrappeso, l'altro è sciancato. Però va bene, scusate, non si fa body shaming, chiedo scusa anche a Silvia appena arrivata in sostituzione di Gio Filippi, ve l'ho già detto. Alessandro, dimmi. Aspetta, ti sto mandando ma non ti ho aperto il microfono. Aspetta, vai. Alessandro, dicevo, dimmi.
1: Cioè, ogni volta che ascolto Maria degli articoli 21,
0: sei tornata a Maria.
1: Da ragazzino, quando stavo a guardare domenica in l'esibizione dal vivo di Maria degli articoli 21.
0: Sì.
1: Che subito dopo, quando hanno finito l'esibizione, se sono voluti, no, para, come si dice,
0: sederino.
1: Noi siamo contro ogni droga.
0: Siamo contro ogni
1: droga. Avevamo capito che la canzone era sulla marijuana, se pensavano che Maria era un'amica tua.
0: Sì, Maria, amica, Maria, amici di Maria De Filippis. Va bene, allora dicevamo invece, rientrando nel nostro concetto di pesci, pesci pregiati e gastronomia romana. I romani, quando scoprono la cucina e soprattutto la gastronomia del pesce, iniziano a distinguere quello pregiato, ma non dispregiano quello scadente. Dispregiano, che bel termine, dispregiano. E la minutaglia che Plinio il Vecchio definisce utile e nient'altro, che è trasformata in garum, che era una specie di pastura.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo a niente.

0: Cosmo alle 11.56, siamo quasi a mezzogiorno, vado avanti. Un pesce pregiato è lo scaro o pesce pappagallo, grande direttore, del Mediterraneo, tanto che alcuni branchi dai mari della Grecia sono trasferiti, come branchi, non è banco di pesce, branco sono animali, devo fare una verifica, sono trasferiti per popolare il Mar Tirreno. Ricercatissime sono le triglie buone che non si riesce ad allevare o mantenere nelle piscine. Per i buon gustai romani avere sempre a disposizione triglie fresche diventa un problema. La triglia è uno di quei pesci che dà sapore alla zuppa, la triglia. Poi adesso girano queste triglie del Pacifico che sembrano spigole per quanto sono grosse, ma la triglia più piccola è più assaporita, sappiatelo, sapevatelo. Per i pesci si arriva presto ad individuare le migliori zone di pesca e tra questi vi è la Corvina, scena Umbra, vabbè, dei mari egiziani, ah ecco, lo zeo, detto anche il faber, il pesce San Pietro di Cadice, la salpa delle acque di Ebuso e Ibiza, il rombo del mare di Ravenna, la murena dei mari della Sicilia e l'elope, come no, ho fatto una zuppa di elope ieri, del mar di Rodi. Mentre i romani quando arrivano ad Aquitania preferiscono il salmone di fiume a tutte le specie marine, quindi non ci capivano un cazzo i romani, va bene, però non perché il salmone non sia buono, a parte l'allenamento del salmone fa schifo, è pieno di grassi, ma insomma è pesce d'acqua dolce, è il codegone se mangia mio padre, un po' salmastro.
1: Come

È diverso, come non è diverso? L'uomo col megafono. Allora, primo fra tutti, Caio Sergio Orata. Questo già si chiama Orata. Che riesce ad allevare le ostriche vicino a Napoli nelle acque di Bahia. No, di Bahia. No, Bahia era Aldaira. Non per il piacere della sua tavola, ma per i lauti guadagni che riesce ad ottenere coltivandole sempre nelle vicinanze di Napoli, nel lago Lucrino. Anche se qui non sono delle migliori. Sì, insomma, io non ho mai mangiato le ostriche del lago Lucrino. Io posso rimediare, ma non ho tanta fiducia. Preferisco le irlandesi. I pesci arrivano vivi, trasportati in navi adatte che hanno una vasca in comunicazione con l'acqua di mare e sono mantenuti in peschiere, piscinas, che sono il fiore occhiello delle ville romane. Ma tu pensa a questi che cazzarola si sono inventati? Cioè, una barca con all'interno una piscina che pesca l'acqua del mare per portare il mare vivo a Roma. E ancora, ancora chi bergamaschi. Vabbè, no, scherzo, amici di Bergamo. Allora, il pesce dei poeti romani. Dal primo secolo avanti Cristo in avanti a Roma, il pesce diviene il cibo simbolo della ricchezza ed è celebrato dai poeti. Quinto Orazio Flacco, grande intenditore di cucina e di specialità di mare, in particolare molluschi, testimonia che la cucina romana ha raggiunto il suo apice e dichiara di preferire le ostriche del Lucrino, i ricci del Miseno e i pettini di Taranto. Buoni i pettini di Taranto, poi io sono pelato, ci faccio che...

Buon infranti di Giorgines, 12.05, si va velocissimi. Abbiamo capito insomma che il pesce prende piede e nel primo secolo avanti Cristo in avanti in Roma diviene, il pesce diventa appunto questo fantastico primo piatto che viene cantato addirittura dai poeti. Nell'ottava satira del libro 2, da un dettaglio parliamo di come si chiamava il tizio qua, Flacco, e da un dettaglio di compendio della miglior cucina di pesce della Roma antica con il quadro seguente, ascoltate bene: distesa su un vassoio è servita una murena tra le cannocchie e il padron di casa ne fa una dettagliata descrizione, iniziando col dire che la murena è stata pescata gravida perché dopo il parto la carne è meno buona, la salsa è composta da olio d'oliva di prima spremitura dei frantoi di Venafro, il garum è spagnolo e quindi della migliore qualità, il vino locale di 5 anni è stato aggiunto durante la cottura perché a fine cottura sarebbe stato adatto invece il vino di Chio, il pepe è bianco, qualche goccia di aceto e di vino di Metimna, la cottura è avvenuta assieme a rucchette verdi ed elenio amaro e infine sono stati aggiunti ricci non lavati perché gli umori che rilasciano i frutti di mare sono migliori della salamoia. Beh, cioè, questi già facevano una sorta di torbido podcast dove si descriveva il vino e si descriveva anche il tipo di cottura, come uno chef che porta a tavola le pietanze del nostro podcast per sollazzare i nostri ospiti. E chissà se anche nell'epoca romana gli ospiti bussavano con i piedi portando i dolci o qualche cosa da mettere all'asta di beneficenza, come tra poco vi faremo vedere infestando i vostri feed di Instagram con l'asta appunto per tutti gli oggetti della prima stagione. E quindi anzi mettetevi mano al portafogli.

su Cuba 1995 alle 12.10 su Radio Rock Italia. Questo è Marte Contro. Stiamo parlando di cucina come tutti i giovedì, stiamo parlando del pesce, della cultura del pesce, della storia, della pesca, e sto adesso analizzando l'antica Roma. Ma quello che vi devo dire è il racconto che vi ho fatto all'inizio di questa giornata, perché alle 12.10 ho questa piccola citazione che devo farvi, e la faccio veramente con grande piacere e questa volta anche con cognizione di causa. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair, cuore giallorosso, documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 di maggio. Noi l'abbiamo visto ieri in anteprima stampa. Diretto da Simone Godano, distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola e le testimonianze ci sono, e sono tante, Francesco Dotti, Carlo Verdone, Zico, molti altri, l'ho visto ieri, quindi posso dire Tarzan Annoni, Giuseppe Giannini, Cristian Panucci, Fabio Capello. Le musiche sono di Piotta, vi ho fatto sentire anche Aldair, il suo pezzo inedito fatto apposta per il film. L'info e i biglietti sono su nexosstudio.it, quindi insomma, cognizione di causa, andate a vedere questo film perché ne vale veramente, veramente la pena. Indovinate che ore sono? Le 12.12.

0: Rock Sport.
1: Usci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Questo è
13: Marte Contro.
12: C'è vita sul pianeta torbido.
14: 12:17, il momento dell'ultimo classico. Andiamo ad appizzare al nostro Max Gazzè con la sua bellissima, bellissimissimissima Il timido ubriaco. Vai, ubriacatevi.
13: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

L'ultima novità di oggi che era Mas Gazzè, quindi Marte contro Radio Rock Italia, siate ancora con me, domani è venerdì, andremo verso il weekend e riprendiamo il mio discorso sugli antichi romani e il pesce. Decimo Giulio Giovenale, questi me li ricordo tutti, li ho fatti a scuola, auguro a tutti i ragazzi e le ragazze della terza media di fare dei begli esami adesso perché iniziano l'8 giugno e poi concentrarsi sulla loro estate di libertà per poi centrarsi un po' sul liceo, dove chiaramente faranno conoscenza col latino, la storia romana, sono tante materie più complicate, tra cui purtroppo fisica e matematica. Allora, Giovenale, nelle sue satire, narra di una cannocchia con contorno di asparagi, gamberetti con le uova, triglie che arrivano dalla Corsica o da Taormina e si lamenta che il mare è ormai esaurito. Pensa un po', parliamo del 127 dopo Cristo. Altro po' ci abbiamo mangiato, Giovenale, sta tranquillo. Mentre la gola in furia con una pesca che non permette al pesce del terreno di riprodursi, in un Mediterraneo dove c'è sempre meno pesce, questo diventa pregiato e di conseguenza appannaggio esclusivo dei ricchi che lo comprano a prezzi coi quali in provincia si possono acquistare campi o in Puglia addirittura dei latifondi. Pensa a che livello era arrivato il pesce. Invece adesso una bella mangiata di pesce, insomma, con 100 euro dalla cavità, accide pippo. Allora, doppietta delle 12.30, parto con i Giaguari, con la loro Formica, e dato che è una formica, adesso mi vado a beccare un bel pezzo per chiudere la doppietta.

0: Fibba, ci stava tutta. Allora, l'acquacultura nell'antica Roma. La progressiva scarsità di pesci di pregio e il loro alto prezzo porta i romani a costruire allevamenti costruendo delle piscinae, che si dice piscine, un'attività che si sviluppa nell'impero romano tra il primo e il terzo secolo d.C., con lo scopo anche di compiere ripopolamenti delle coste tirreniche, diffondere specie pregiate al di fuori delle loro aree d'origine e rendere le catture più facili e soprattutto il trasporto più breve verso le mense dei patrizi. I romani lungo le coste, dopo Cristo, costruiscono moltissimi impianti come porti, stagni marittimi, pescherie e cave dove si allevano murene, orate, anguille, triglie e persino lo scaro, il pesce pappagallo, portato a Roma in grandi quantità. Se mangiamo non emo, Carucci. Le piscine di acqua salata sono simbolo di ricchezza, costose da costruire, mantenere e gestire, e sono utilizzate per guadambiare. L'acquacultura nell'antica Roma non si svolge soltanto nelle vasche costruite artificialmente, ma anche nei fiumi e nei laghi naturali. Sono immesse uova raccolte di mare, e così succede nel fiume Velino vicino a Sabatino, ora noto come lago di Bracciano, pensate, lago di Bolsena e lago di Cimino, ora conosciuto come lago di Vico. Ospitano e producono, generano spigole, orate, anguille, tutte specie di fiumi e di pesci di fiume, come anche di acqua lacustre. Oh, un bel pezzo un po' lunghetto, mettetevi comodi e comodi, però ci voleva, vai.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

gli angeli, fumi le tue strike, lucky strike, vivi in bilico e poi te ne pentirai. Vabbè, grazie Vasco. Ricordo Vasco, inizia il tour, io me ne vado il 5 giugno a Ferrara. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Allora, i romani intuiscono l'importanza di mantenere l'acqua in costante movimento per favorire la sua ossigenazione e mettono in atto accorgimenti idraulici collegando le piscine al mare tramite cunicoli sotterranei, costruendo dighe per sfruttare il ricircolo delle maree, e si dice che Lucullo fa scavare un tunnel sotto una montagna per collegare direttamente i suoi allevamenti con il mare. Sto cazzo di Lucullo. Il primo allevatore di Murena invece è Caio Irro, che in occasione dei trionfi di Cesare fornisce ben 6.000 esemplari. Le murene, animali solitamente innocui, il cui morso, per quanto tossico, non mette in pericolo di vita, sono di gran lunga la specie favorita, tanto che gli impianti per il loro allevamento hanno il nome di murenai, vasche con ripari che ricreano l'ambiente marino naturale dove, per la voracità delle murene, queste non sono messe a contatto con altri pesci che si mangiano tutte le murene. E pensate anche alla valle del Caimano, alla palude del Caimano. Sulle murene esiste la leggenda che i proprietari di vivaria le nutrano dando le loro in pasto gli schiavi ribelli, e questo in base alle testimonianze di chi? Di Lucio Anneo Seneca, che dal De Clemenzia stigmatizza il comportamento di Vedio Poglione, ritenendo uomo meritevole di crepare mille volte, sia che gestasse i propri servi in pasto alle murene per rendere più succulente, sia perché le nutrisse in tal modo solo per il semplice gusto di farlo.

buone dei Management in realtà sono chiaramente una cover di Le fragole buone buone di Luca Carboni. Sembra una struggente storia innocente, sì, di amore, in realtà è una storia di droga. Vabbè, questo poi lo scopriranno soltanto i curiosi e le curiose che andranno ad approfondire la discografia di Luca Carboni. Allora, i pesci da compagnia e come medicina. Nel mondo antico molti popoli hanno una stretta relazione tra animali marini e divinità. I pesci sono trattati come animali domestici e sotto molti aspetti sono considerati simili agli uomini, dando loro anche dei nomi. Il mio si chiamava Caciucco, venendo ornati con gioielli, curati e in caso di malattie pianti se giunti alla morte. A Roma, Marziale, in un epigramma, racconta che come animali domestici le murene sono solite nuotare intorno al loro padrone e le triglie, udendone il nome, emergono dall'acqua. Plinio osserva che i pesci escono fuori dall'acqua uno ad uno, udendo il richiamo del padrone. Il rapporto con i pesci è così stretto che alcune famiglie facoltose assumono il loro cognomina da nomi dei pesci che allevano nelle piscine e nelle loro ville, che le gens dei licini, il nome murena, potrebbe essere legato all'allevamento delle murene, mentre Gaio Sergio Orata, appunto, come riporta Macrobio, avrebbe mutuato il soprannome dal pesce Orata, di cui era ghiotto.

E né di abiti vistosi, né di porte, né di tetti, abbiamo visto esplodere milioni di colori. E per conoscerci ci siamo sdraiati in mezzo ai fiori. Tornino le anime e i tempi per cantare, le favole da leggere e quelle da inventare. Che si facciano respiri più lunghi di così e che si torni a far l'amore.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: Vita in te ci credo. 12:47, il momento tanto atteso dell'ultima novità, tanto atteso perché è l'ultimo lavoro di Mannarino, Per un po' d'amore.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

amore, l'ultimo lavoro di Mannarino e anche l'ultima novità per oggi di Radio Rock Italia, Marte Contro. Là abbiamo parlato un po' di tutto. Ciao bello, ciao, saluto gente, arriva gente, è arrivata Silvia che prenderà le redini di Giova non troppo, ma è arrivato anche l'Eletto per una serie di ragioni enogastronomiche pure lui, cioè deve incassare un assegno. Detto questo, insomma, il pesce è nelle tavole di tutti noi da sempre, quindi continuiamo a farlo. A me non resta altro che ascoltare insieme a voi Willy Peyote con la sua Giorgia nel paese che meraviglia.

0: Giorgia nel paese che si meraviglia, che era un chiaro riferimento alla nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutte le Giorgie perse nei paesi delle meraviglie, che meraviglia. Allora, sono le 12.54, non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento a domani per quanto riguarda Marte Contro e quindi entrare nel venerdì che ci lascerà nel weekend. Poi vi ricordo, sabato esce il sondaggione, c'ho già un mezzo tema in testa, attenzione che è raro che mi numero pari prima, ma ieri mi è venuto in mente così. Sto cercando di serbarcelo, anche se io sono troppo veloce col cervello, quindi può darsi che sabato cambi idea. Però insomma, se volete mandatemi in DM Dario _C_24 il vostro numero, io vi aggiungo al broadcast per avere l'anticipazione al sabato del tema che uscirà sabato stesso attraverso anche il video, per poi parlarne a seguito del vostro mandame vocale breve timbrate si beva il martedì successivo. Allora, excusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti saranno degli audiolibri. Chi si fa gli affaretti suoi a Cipicchia campa 100 anni. E soprattutto grazie ascoltatrici, ascoltatori, marziani e marziane, siamo atterrati su Marte, ciao, a domani.
1: Avete ascoltato? Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: E ben ritrovati su Radio Rock Italia. Questo è Joe, ma non troppo. Vi terrò compagnia io, Silvia Austini, dalle ore 13 fino alle ore 15. Mi state già scrivendo al 3791 600 190, ma Joe che fine ha fatto? Joe non ci sta, oggi lo scopriremo. Intanto io vi ricordo i contatti 3791 600 190 per interagire con me e anche per andare alla ricerca di Joe, perché non sappiamo bene che fine abbia fatto. L'ultima volta che è stato sentito risaliva direttamente a lunedì scorso, quindi l'altro ieri. Intanto, perché non iniziare il nostro pomeriggio insieme, anzi primo pomeriggio insieme, con un buon disc to disc? Quindi in cosa consiste? Saltelliamo tra intro e outro da una canzone a un'altra. Intanto mettiamo un po' di 99 posse, perché

0: Cioè, abbassiamo un po' il tono musicale e andiamo direttamente a casa di Bobby Joe on Friendship Party. Con che cosa?
1: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Bevo e Tifo Roma,

E invece, direttamente da Magno e Bevo e Tifo Roma, la canzone che tanto io preferisco. Adesso andiamo direttamente a casa di Renato Zero, portando un po' di caos.

0: direttamente da casa di Renato Zero, il caos. Andiamo direttamente per poi arrivare alla pubblicità a casa di Bobbo Rondelli con i bisogni della vita.
1: Sono nato, sto vivendo, morirò. Sono vivo da respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò. Poi mi sveglierò affamato, mangerò. Perché nulla in più bene si può sapere. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare.

oggi ritoccacherò. Ho pisciato, scorreggiato, puzzerò. Son bisogni della vita ed è normale. C'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire. C'hai un bastone, ma al mio culo, te lo do. C'hai un bastone, ma al mio culo, te lo do.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Groenlandia,
2: Sky Italia,
1: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
2: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
1: solo al cinema dal 21 maggio.
2: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
1: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
2: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
2: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri.
2: Musiche di Piotta.
1: Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Tutto quanto passerà.
4: Questo è
2: Joe ma non troppo.
4: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
5: E dopo questi due rintocchi è arrivato il momento della nostra prima disco classico. E loro sono i Meganoidi con Z Reticoli.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

esattamente dal 2003 i Meganoidi ci riportano all'interno della Gio ma non troppo, con l'album Outside the Loop, stupendo, Sensation. E direttamente dal 2003, tra qualche secondo, ci addentriamo direttamente nel 1998, direttamente dall'album Acido Acida. Loro sono i Prozac più. Vediamo un po' se ce la fate a ricordarvi qual è il ritornello. Ecco, ricordatelo e cantiamolo insieme. Mi raccomando, eh!

www.radiorockitalia.it in FM sul 96,6, municipio 9 e tutto il litorale romano. Quindi se mai vi trovate a Ostia a fare cose, a prendere il sole o anche a fare un aperitivo o a fare una passeggiata, visto che il lungomare di Ostia è bellissimo in questi giorni, perché non ascoltare anche noi? E inoltre, dove potete ascoltare? Se vi trovate in macchina su DAB, sulla DAB Plus nel Lazio, Roma e provincia, quindi non avete scampo. E come al solito, anche se aprite il freezer, tra il passato di verdura e la scatoletta del gelato ci siamo noi. Inoltre, intanto, volevo anche fare una piccola lamentela. Oggi a me è capitata una cosa letteralmente assurda. Non so se a voi è mai capitato, quindi fatemelo sapere al 3791 600 190. Che cosa? Ma a voi è mai capitato di stare fermi in macchina e qualcuno lancia una sigaretta e c'entra in pieno, e la precisione, c'entra in pieno la macchina di fianco, e la sigaretta dell'altra persona entra all'interno della macchina altrui? Ecco, parliamone, eh?

direttamente dai finestrini per andare a finire poi nelle macchine di fianco. Questo è il, anzi, è la situazione in cui mi sono trovata e non mi è piaciuta affatto, a parte perché comunque uno rischia pure di prendere fuoco, ma vabbè, a parte quello, visto che è il male minore, no? Ma le altre cose, ma ci poteva essere chiunque, la sigaretta poteva finire in un occhio, poteva bruciare qualcuno. Ma io vi direi, no, ma siete proprio dei maledetti. A parte il fatto che non si buttano le cose dai finestrini delle automobili, ma penso che questa dovrebbe essere teoricamente una cosa che già tutti dovremmo fare, ma a quanto pare non tutti riescono a compiere questo gesto di educazione. Direi pure che alcuni di voi forse mi stanno dicendo anche al 3791 600 190 che per ad esempio Roberta, che mi scrive sempre su WhatsApp, dice: ma secondo me, io direi solamente

dite poverina questa persona, ma forse deve essere un po' tenera perché le fa tenerezza. Ma io direi, a parte che gli insulti mentali ci sono stati, ma direi direttamente maledetta tenerezza che ti porta a fare gesti, a compiere cose che non hanno affatto senso, no?

0: tenerezza non penso minimamente, no, perché a parte che tutti gli insulti ovviamente non detti, non urlati, perché è meglio sempre tenere un po' di aplomb carino e gentile, quando nel mentre con gli occhi direttamente riesci a, anche ad inveire contro delle volte, e, anche perché comunque tra l'altro diciamo che questa situazione ha anche ovviamente ha avuto anche un risvolto negativo, perché comunque sapete non si può lanciare un oggetto e poi rischiare anche di fare male a qualcuno, anche perché comunque delle volte no possono anche gli occhi delle, perché stavo nel mente cercando la canzone perché è difficile oggi la giornata. Tra l'altro le fiamme negli occhi miei in questo momento dicevano veramente tanto, eh.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

quelle che avevo in faccia nel momento in cui ho visto proprio la sigaretta entrare in macchina e buttarsi direttamente sul tappetino, che per fortuna in quel momento non ha preso fuoco. E per fortuna io ero ferma, quindi sono riuscita a parte prenderla con le mani, che mi faceva schifo già toccare una roba che infilata in bocca non mia, e quindi poi buttata nell'apposito cestino, anzi posacenere, che forse è quello che dovreste avere in macchina, eh? Ma invece, ritornando comunque a noi, al 3791 600 190, anche in tanti di voi vi trovate e vi siete trovati purtroppo in situazioni imbarazzanti vissute in automobile. Ci sta invece Joe, che non è Joe Filippi, ma è, non lo so, ci scrive Joe, speriamo che sia lui, non lo so, chissà. Dice che lui invece si è imbattuto nel vedere purtroppo un cane che si stava sporgendo troppo dal finestrino della macchina, per poi rimanere quasi appeso. Per fortuna non è successo niente di male, però mannaggia, mannaggina, per non dire altro, siete proprio delle bestie.

fatto pure che oltre ad essere delle bestie, se voi lanciate anche gli oggetti, riuscite a far sporgere i cani e gli animali dai finestrini e poi vi stupite pure che forse potrebbero ribaltarsi dal finestrino. Ma io dico no, ma veramente, ma tutto a posto? Quindi qui il momento polemica lo abbiamo già aperto, perché vedo anche in molti di voi, come ad esempio Marco mi scrive al 3791 600 190, che lui invece ha vissuto un'esperienza mistica, letteralmente mistica, perché ha notato nella macchina, non quella davanti a lui ma quella dopo ancora, prima di lui, una persona che ha proprio lanciato la busta della spazzatura. Quindi, a parte il fatto che siamo un branco di maleducati, no? Però, mannaggia la miseriaccia, ma che cosa abbiamo in testa? Anzi, avete, perché io non voglio rientrare tra questi, quindi mi metto letteralmente nella polemica.

0: Poi Pancreas dicono e finiscono proprio la canzone dicendo: scommetto e prometto che ce la rifarò, che lo rifarò. Ecco, ma io spero invece che voi non lo rifacciate questo errore madornale di lanciare oggetti, sigarette, secchioni della spazzatura, cose dai finestrini delle macchine, perché se mai puta caso doveste mai rincontrare me lungo la strada, è meglio che non lo fate. Cioè, non mi dovete proprio trovare, perché se no veramente io non so che cosa vi faccio. Rock
1: Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
6: Ed io Maurizio Paniconi.
5: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
7: Morta zia, la casa è mia.
5: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
6: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
5: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
8: Ho detto che è mia.
6: Ha detto
8: casa è mia.
6: Lei lascia prendere casa, la casa.
5: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
7: Morta zia, la casa è mia.
5: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. State ascoltando
9: Zomma non troppo.
5: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: E invece adesso è arrivato il momento della nostra prima novità insieme. Loro sono Preferisco Ignazio con Miretti.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Preferisco Ignazio. La band punk romana ha pubblicato il doppio singolo, quindi Miretti e Lanterna, che anticipa il nuovo album in arrivo. Li descrivono come due brani musicalmente opposti, ma che dentro seguono delle linee molto affini, in quanto quest'ultima esplora direttamente il tema della maturità incompiuta e del passaggio dal sentirsi una promessa per poi fare i conti con la realtà in cui non si ha più l'età per rimandare tutto in cazzate. Quindi intanto, ritornando a noi al 3791-600-190, siete in ascolto di, che cosa orribile ho detto, non lo so, di Gio, ma non troppo. Io non sono Gio, sono Silvia Austini, e intanto mi state anche scrivendo al 3791-600-190, ma oggi momento polemica, l'hai preso letteralmente in faccia. No, direi che oggi lo sto prendendo con una delicatezza e con molta... ma come si dice? Molta leggerezza, non me la sono presa per niente, non sono polemica, ma loro sono invece gli After Hours.

Loro sono gli After Hours con Se io fossi il giudice. Ma se io fossi il giudice, a queste persone che lanciano gli oggetti dai finestrini gliene direi non 4, non 5, non 6, ma almeno 18 gliene direi di robe. Ma intanto invece volevo anche un po' dire anche che cosa, praticamente che cosa sta accadendo qui in radio oggi, perché se no sembra che me la canto e me la suono come se già non lo facessi di mio, figuriamoci mentre sono in diretta. Cosa sta accadendo? Mi trovo nello studio, ok, ma ci sta Lele Guzzardi con la sua bellissima rocchiperina 500 che vaga, lui spazia per gli studi, fa cose. Una delle tante cose mi ha detto: ma tu oggi sei proprio scatenata, non la mandi a dire a nessuno. Esattamente. Ma sono scatenati tanto quanto Alberto Camerini.

0: molti di voi mi state scrivendo su WhatsApp che, visto che qua stiamo parlando a parte di persone maleducate, ma allo stesso tempo lanciare anche mozziconi di sigarette dal finestrino, fazzoletti, gomme da masticare, scontrini, la qualunque può portare a multe pecuniarie. Quindi se fate i maleducati, roba che a me non è che piaccia granché, ma come anche forse a tre quarti della comunità mondiale, ecco, praticamente voi rischiate di pagare tanti soldini. Quindi a meno che voi siate ricchi o meno ricchi, non dovete farlo, punto, perché rischiate, a parte di ammazzare qualcuno, perché... Ma non si fa, ma che cosa ci avete in testa? Io, se fossi in voi, lavorerei direttamente per il male.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli

finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso

voce Silvia Austini a tenervi compagnia fino alle ore 15. Quindi, a parte il fatto che vorrei pure sapere sempre da voi, come ormai sapete, vorrei proprio la vostra interazione, perché ormai abbiamo questo nostro modo di fare polemica insieme. Quindi se avete voglia di fare polemica, dirmi cose a caso, tipo cosa state mangiando, cosa non mangiate, fatemelo sapere sempre al 3791 600 190. E invece adesso andiamo a sentirci Francamente con Paracadute.

è francamente con paracadute. Mi state scrivendo al 3791 600 190 qual era la novità che abbiamo, che è capitata, la nostra prima novità insieme. Allora, chi erano? I preferisco Ignazio con Miretti, mi raccomando. Cioè, cercate di ascoltarla, perché comunque abbiamo capito che anche a te è piaciuta, come a molti di voi. Quindi, ritornando a noi e al nostro tema che ormai ci ha suggellato l'anima nella prima ora insieme, anzi abbiamo rotto le scatole, ecco, è il mio momento polemica, che direi che possiamo tranquillamente mettergli fine e dargli fine e dirgli direttamente: sei meglio te.

0: cuore di zio, zio.
1: E direttamente dal 2013 Fiotta ha definito direttamente già nel titolo della canzone e nel testo il modo in cui abbiamo tutti quanti un po' diamo tutti quanti noi questo festeggiativo carino alle persone che lanciano oggetti e cose dai finestrini delle automobili. Ma invece io adesso me la chiudo qui perché basta, mi sono veramente scocciata. Vi regalerei direttamente 90 minuti di applausi e adesso mettiamo fine a questo strazio.

0: E direttamente dal 2018 Salmo con il suo 90 minuti di applausi, 90 minuti che stiamo dando anche di cercato di dare di applausi alle persone maleducate. Intanto mando anche i saluti ai ragazzi del Museo Napoleonico del Comune di Roma, perché mi stanno scrivendo al 3791 600 190 che ci stanno ascoltando, quindi stanno anche nel mentre decidendo quale canzone passare, cioè chiedere da passare. Vediamo se ci riesco entro le ore 15, se no chissà che cosa potrebbe accadere. Intanto vi ricordo che cosa, che tra pochissimo ci sarà la pubblicità, poi scavalliamo direttamente il quarto d'ora e mancano gli ultimi minuti insieme, dove cercheremo di parlare d'altro, eh? Rock Spot.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Questo è
7: Joe ma non troppo.
6: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: E con i tre rintocchi avete capito bene che cosa, che è arrivato il momento del nostro secondo disco classico insieme. Loro sono i Fask con A cosa ci serve.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

16 e 20 di questo giovedì 14 di maggio. Volevo anche dirvi un'altra cosettina che, tra l'altro, non so se a voi è mai capitato, a parte, vabbè, immagino che anche a molti di voi capita di dormire poche ore in un giorno, ma allo stesso tempo di incagliarsi. A Roma incagliarsi, vabbè, che poi, diciamo, non è solo un termine romano, è un termine un po' italiano generico. Praticamente quando una persona si incastra in un ragionamento e in una cosa da fare, e questa notte, visto che proprio non riuscivo a dormire, a parte i sogni strani condivisi anche con altre persone, tra l'altro mi sono imbattuta all'interno di una leggenda di cui io non ricordavo assolutamente l'esistenza. Quindi intanto facciamo così, ci ascoltiamo i Violet Anatomy, che effettivamente non abbiamo ascoltati da un po' di tempo, e poi vi racconto di questa leggenda metropolitana. Voi intanto scrivetemi e fatemi sapere se per caso ne sapete altre.

quindi, ritornando a noi, alla leggenda metropolitana che stavo proprio per iniziare, di cui stavo iniziando a parlarvi, praticamente dobbiamo non rimanere in né in

metà medioevo, ecco. Praticamente, in sostanza, all'interno del castello di Montebello accade un qualcosa che vi dirò tra pochissimo, perché adesso è l'ora dei sic tamburo.

0: E ritorniamo nel mondo di Joe, ma non troppo, perché adesso stiamo proprio iniziando a parlare di una famosissima leggenda metropolitana. Leggenda metropolitana che ci riporta direttamente nel 1375 all'interno del castello di Montebello in provincia di Rimini. In sostanza, che cosa è successo? Questa leggenda romagnola, quindi oltre a mangiare le cose tipiche romagnole, in quel periodo, visto che si divertivano tanto, praticamente, visto che comunque sappiamo benissimo che era un periodo, il Medioevo, dove le cose strane, no? Un po' più diverse dal consueto, erano normali. Praticamente c'era questa bambina che aveva delle particolarità un po' strane, ovvero il fatto di essere albina, quindi al tempo che cosa stranissima, ma aveva questi capelli di colore, tinti di colore azzurro. Per quale motivo? Perché era albina e i genitori, cercando di evitare di farla, come dire, sembrare diciamo diversa dal solito, gli tinsero i capelli, ma non ebbero un risultato ben preciso. Intanto ci ascoltiamo L'immutabilità dell'essere stronzo di Yomer e ci vediamo tra poco, perché adesso praticamente, ve lo devo dire, sullo schermo del computer ho un ragno che è più grosso della mia faccia. Quindi ci risentiamo tra poco, cerco un attimo di salvare questa povera anima pia che cammina davanti allo schermo.
1: Scusami, sai, se ti ho contraddetto.

Summer con l'immutabilità dell'essere stronzo. Quindi, ritornando a noi e alla leggenda metropolitana, stavamo dicendo che questa bambina, che si chiama Azzurrina, si trovava all'interno del castello di Guidi di Bagno. Quindi si dice che questa bambina fosse tenuta non prigioniera, però purtroppo non poteva uscire per evitare le accuse, anche per proteggerla dalle accuse di stregoneria. E quindi i genitori cercavano anche di difenderla. Per quale motivo? Perché comunque aveva questi capelli bianchi dovuti dal suo essere albina. Ma la tingere i capelli, tuttora come al tempo, figuriamoci con i mezzi che si avevano, non era il massimo, e quindi purtroppo ormai veniva sempre vezzeggiata in questo modo. La notte del 21 di giugno del 1375, durante un temporale, accadde un qualcosa di brutto, ovvero giocando a palla all'interno dei sotterranei cadde. E da lì, che cosa accadde? Diciamo che in linea 77 lo dicono nel titolo, eh? Intanto dai, ritorniamo tra poco e finisco di dirvela che tocca sbrigarsi. Sto cercando di fare un riassunto, ma manca poco alla fine, capo.

E quindi ritornando a noi, la notte, oddio, del 21 giugno il ragno ancora continua ad esserci e penso che ci sia, mi siete resi conto. Bellissimo, allora, praticamente che cosa è successo? Che la notte del 21 di giugno del 1375, durante un temporale, questa piccola bambina, mentre stava giocando a palla all'interno del suo castello, che come... praticamente la palla la rotolò giù all'interno di i sotterranei. Le guardie che comunque stavano sorvegliando il castello sentirono delle grida e ovviamente poi si accinsero per cercare di capire dove fosse finita questa bambina e non la trovarono più. E quindi poi che cosa è successo? E poi diciamo che da lì nasce la... come si dice, questa leggenda dice che questo fantasma possa aver infestato il castello per tutta l'eternità. Ma adesso intanto ci sentiamo per un'ora d'amore di Antonella Ruggiero.

0: Quindi, ritornando a noi e agli ultimi minuti insieme di questo Joe, ma non troppo, in veste Chaos Control, in veste di Silvia Ostini, mettetela un po' come vi pare, finiamo un po' cercando un po' di sbrigarci. La cosa divertente è che, tra l'altro, no, in merito a questa leggenda metropolitana, è che praticamente si è un po' dibattuto sulla veridicità della storia. Nel senso, ci sono persone che dicono no, vi giuro che è vera, è una storia vera, verissima. Invece altre che dicono, ragazzi, ma vi pare normale che sia una storia vera? E quindi non lo so. Secondo voi questa può essere una storia vera o una storia falsa? Rock
1: Spot. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
7: Ed io Maurizio Paniconi.
6: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
8: Morta zia, la casa è mia.
6: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
7: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
6: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
9: Ho detto che è mia.
7: Ha detto.
9: Oh, casa è mia.
7: Lei la casa è mia.
6: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
8: Morta zia, la casa è mia.
6: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
5: State ascoltando
0: Ma non troppo.
5: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: Ed è arrivato il momento della nostra seconda e ultima novità insieme. Loro chi, anzi lui chi è? Cristiano Sbolci con Rock and Roll.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ritornando a noi, volevo anche farvi un avviso molto importante. Groenlandia e Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Al Daer Cuore Giallo-Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 di maggio, diretto da Simone Godano. Distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la città e anche con la squadra, oltre le sue 13 stagioni nel club giallo-rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro fino alla città di Roma, quindi la città eterna. Voce narrante sarà Claudio Amendola, con le testimonianze di Carlo Verdone, Zico, Francesco Totti e molti altri. Le musiche sono di Piotta. Info e prenotazioni, biglietti su nexostudios.it. Intanto invece ci sentiamo l'ultima canzone insieme di Alice Caronna con Ancora, e poi andiamo a fare i saluti finali.

ritorniamo all'interno del mondo della Joe, ma non troppo. Intanto io ringrazio tutti i colleghi che nella giornata di oggi mi hanno anticipata. Quindi Marco Bosco con il suo Giù dalle brande, Dario Cecchettani con Marte Contro, e tra qualche minuto invece ci sarà Marco Gian Domenico con Giovedì Gnocco. Poi ci sarà, come al solito, tutto ormai il classicone di Lele Guzzardi con la sua Rocchi Pirino 500. Ormai mi piace prenderlo in giro, perché più divertente di questa cosa non c'è altro. E poi chi ci sarà questa sera? Riccardo Magni con Una questione di qualità. Intanto io vi saluto e vi ringrazio proprio per uno, avermi tenuto compagnia, e spero di aver che sia reciproca la cosa. E nel mentre, che cosa accade qui? Facciamo una cosina, dai, vi faccio ascoltare un attimo il latte e i suoi derivati e poi vediamo se rientrare, perché non lo so, mi sa che vorrei rimanere qualche minuto di più, dai.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok? Via!

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Ma tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì, ma dai quei tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Avete ascoltato?
3: Joe, ma non troppo.
2: Se non l'ascolti, non
3: Sai
2: sai
3: che
2: che
3: ti
2: ti
3: perdi.
2: perdi.
3: Giovedì gnocco, fino all'ultimo morso.

Buonasera, eccolo finalmente, che voce stentorea, questa è Giovedì Gnocco perché oggi è giovedì 14 maggio, sono le 15:06 minuti e 50 secondi in questo momento preciso. I nostri contatti sono il 3791 600 190 per WhatsApp dirette e amenità varie, soprattutto WhatsApp, perché se mi chiamate su WhatsApp in diretta non so neanche come elargirvi poi appunto la vostra voce sulle bande di Radio Rock Italia, che sono 96.6 in FM nel nono municipio e su tutto il litorale che è laziale, quindi il mare per questo a Roma non è bello. Tra l'altro manco la finale di Coppa Italia, gli è andata bene e chissà come finirà poi la partita dalla data incerta, perché il derby di Roma quest'anno si potrà giocare un po' come il gatto di Schrödinger, no? Si può, cioè se tu vai lì e lo vai a vedere saprai che il derby si è giocato quel giorno, ma se tu non lo vedrai e non ti interessi, il derby si potrà giocare o di sabato, o di domenica, o di lunedì e il risultato sarà sempre uguale, che ne sappiamo. Poi ci potete trovare anche con l'applicazione, scaricandola gratuitamente per iOS e Android, in streaming su RadioRockItalia.it e poi ovviamente in DAB Plus nel Lazio e dappertutto. Vediamo se riesco a fare una cosa, scusate un attimo. Io ho scoperto una cosa fantastica, amiche e amici, cioè posso stare seduto e bellamente trasmettere da seduto e non facendomi venire la scoliosi. Voi direte, e stica... Sì, come il grande capo di Greg. E io vi dico bravi, inizia oggi la nuova rubrica Il grande capo e sti cazzi, mutuata dal grande Greg. E la prima notizia che daremo qui da Giovedì Gnocco sarà proprio quella della visita a Reggio Emilia della principessa del Galles, Kate. E come si risponde quando si viene a scoprire che la principessa del Galles, Kate, è a Reggio Emilia? E sti cazzi!

No, però non è vero che a noi non ce ne freghi nulla. È proprio che il grande capo e sti cazzi pensa qualcosa su questa cosa, ma non lo sapremo mai che cosa. Come per esempio il 16 maggio, cioè tra pochi giorni, ovvero 48 ore, entrerà una nuova legge per il body shaming, perché viene considerata violenza psicologica, capace di produrre sofferenza misurabile, abbandono scolastico, isolamento, disturbi della nutrizione e depressione. E ce ne parla, pensate un po', l'ex ministro Brunetta, perché dice che lo chiamavano tappo, nano, espressioni peggiori, dai banchi dell'aula scolastica fino agli scranni dell'aula parlamentare, delle vignette dei quotidiani, insulti anonimi della rete. Scusi, ex ministro. Ho retto perché ho avuto la fortuna delle spalle larghe e di una biografia che mi ha protetto, ma le ferite dell'infanzia non si chiudono mai del tutto, si imparano a portare, semmai, e tornano quando meno te lo aspetti. Tanti una battuta in televisione, una vignetta al giornale in mattina, risatina troppo in mezzo a una riunione, restituendoti per intero il bambino che eri. Questo è vero, questa è una grande verità, e ha tutta la mia vicinanza all'ex ministro, che rimane un ministro. No, ma guarda che c'è, guarda, sembrava che stava a fare sul serio. No, no, è vero, no, però è vero. Io anche ho subito dagli elementari sia body shaming che shaming body, nel senso de botte, insomma. Ma sono cresciuto negli anni 80, era un'altra epoca, che ve lo spiego a fa. Come un'altra epoca è questa musica che sta per suonare, di Giuliano Palma and the Blue Beaters, Wonderful, Wonderful Life.

0: Rock Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: Questo è
7: Giovedì Gnocco.
6: Fino all'ultimo morso.
8: E questo è il momento del classicissimo, del classicissimo strapparomanticissimo.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Ed eccoci qua, tornate, tornati sempre con Giovedì Gnocco. Questa è Radio Rock Italia, sempre 96.6 in FM, nono municipio e tutto il litorale. Poi sul sito, l'applicazione e quant'altro, perché poi c'è pure la DAB per poterci ascoltare. Ma già lo sapete, siete all'ascolto, quindi che ve lo dico a fare. Vi dico magari il numero di telefono, che è il 37 91 600 190. A me questo tempo mi sta sventrando l'umore e l'energia. Non so a voi, ma a novembre, a maggio, che di giorno fa temperature primaveril estive e la sera invece primaveril autunnali, ti fa quelle cose brutte tipo stare sotto antibiotico da una settimana. E io ho la testa proprio tipo avvolta da una nebbia. Mi ci servirebbe una sveglia, che ne so, magari.

È sempre così, le colpe sono sempre a metà, così come i meriti, ma certe volte le colpe sono anche nel cibo che compriamo. Oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto, riferito in aula, che è stata al supermercato e ha sentito tanto affetto attorno al governo. Ora mi chiedo perché c'era il governo con lei al supermercato e perché la gente, invece di tirare, che ne so, pomodori o uova per fare scorta, intendo, ai membri del governo, che proprio membri, proprio teste di membri, e così invece gli ha fatto sentire l'affetto, o forse l'affettato, voleva dire la nostra premier, valla a sapere. Noi rimpiangiamo

0: Cristo.
1: La la la, eccoci tornati qua, qua qua qua, questo è il ballo del qua qua, non lo sapevo mai. Allora, oggi è sempre giovedì, stavo leggendo le notizie perché nel frattempo il nostro Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli internazionali di Roma, lui è numero primo di ATP, voi sapete, yeah. Però c'è altro italiano, che comunque è più italiano di lui, nonostante sia nato a Via Geselle, che non è in Veneto, ma è in Argentina. Lui è Luciano Taddeo Darderi o Darderi o Darderi, visto che è ispanico di pronuncia. È un tennista argentino naturalizzato italiano, tra l'altro è un bel Marcantonio perché 1,83 per 82 kg, signori all'ascolto e anche signori di gusti ovviamente consoni al fatto che vi piaccia il Marcantonio in questione. È arrivato 18esimo nella classifica ATP e si è qualificato alla semifinale facendo le due di notte. Cioè, mi spiego meglio, non è che lui ha fatto le due di notte e poi... No, la partita è finita alle due. Invece il nostro Jannik Sinner, appunto, ho premuto due volte il tasto e è sparito. E Jannik Sinner fa anche il record di vittorie. 6-2, 6-4, vola in semifinale, fa 32 vittorie consecutive al Master 1000 e quindi fa il nuovo record. Voi direte che ci frega? No, niente, infatti per certe cose... ci vorrebbe il litio, ci vorrebbe, così uno si stabilizza.

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto. In corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la tengo chiusa.

capitato lì per caso. Torno sempre a te, in questi giorni inquieti torno sempre a te. Perciò siediti e parlami di Mengele, parlami degli Hobbits, parlami di Waterloo e Mogadiscio.

ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare, torno sempre a te. In questi giorni inquieti torno sempre a te.

0: belle canzoni oggi qui a Radio Rock Italia, giovedì gnocco, vi ricordo dalle 15 alle 17 sempre insieme ogni giovedì, poi ci sono tutte le altre trasmissioni, per esempio tutti i giorni alle 17 c'è Lele Guzzardi con Rocky Pirina 500 e poi a seguire oggi che è giovedì ci sarà Riccardo Magni, una questione di qualità. Però il venerdì si riapre sempre dalle 7 alle 10 con Marco Bosco e Giuda Le Brande, poi Dario Cecchettani, Marte Contro fino alle 13, Sofia Pagolini, domani con Urgentissima, Paolo Di Cenzo, è quasi weekend e poi di nuovo Emanuele, appunto. Noi adesso piccolo break e quindi non cambiatevi le mutande prima di farvi la doccia, comunque prima di spogliarvi potrebbe essere molto controproducente.
1: Rockstar. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Questo è
4: Giovedì Gnocco.
3: Fino all'ultimo morso.
0: E questa è la novità!
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Buonasera, sempre da parlare portoghese brasileiro. Stavo leggendo un'altra notizia, si parla di moleste, non so se ve la ricordate, quello che aveva toccato il popò di una hostess, però sotto 30 secondi, e quindi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto, imputato di violenza sessuale, era stato scagionato perché sotto 30 secondi. Invece, per la Cassazione, il ritardo nella reazione è irrilevante, cioè non è che siccome ci ha messo 30 secondi a opporsi, non si poteva, chiedo scusa. E quindi è stato di nuovo annullato il rinvio dell'ultimo verdetto dopo il ricorso della Procura Generale. Giovedì davanti alla Corte Milanese ci sono stati interventi delle parti. La difesa ha cercato di minare la credibilità, invece è uscita ancora ben salda. Il ritardo della reazione della vittima nella manifestazione di dissenso scritto dalla Cassazione è irrilevante per la configurazione della violenza sessuale. E quindi dovrà fare il processo di nuovo, non è stato assolto, è pure giusto. Non vedo perché gli tocca il culo a una signora senza il suo permesso, quando invece è tanto bello quando ti danno il permesso di accarezzarsi, no, di toccare, che tocchi, sei al mercato, che fa, che allunghi le mani, zozzo, metti via quelle mani, brutto zozzo.

apro il microfono, eccoci tornati in diretta, stavo dicendo. Niente, uno quando c'ha le febbri, i batteri in giro, devi stare a riposo, perché sennò è rincoglionito, come me in questo momento, sono veramente devastato. Però ho scoperto una cosa che non sapevo. Negli anni 80 era una bambina che scappava dai genitori per andare a farsi spiegare come funziona il mondo dal premio Nobel Rubbia, mentre il papà comprava Careca e mise la maglia del Napoli a Diego Armando Maradona. Lei è Francesca Ferlaino, figlia di Corrado Ferlaino, il presidente storico del Napoli, dei primi scudetti del Napoli, e dirige il Quantum Optics and Quantum Information, istituto dell'Accademia Austriaca della Scienza dedicato alla fisica quantistica, è ordinaria di fisica all'Università di Innsbruck ed è stata insignita per i suoi studi sugli atomi ultrafreddi e per la capacità di raccontare la fisica quantistica senza semplificarla come scienziata dell'anno in Austria. Lei è Francesca Ferlaino, 48 anni, figlia del presidente del Napoli, ma soprattutto grandemente, vedete che le donne proprio ci fanno un bucio di... cioè, quando si impegnano, ci fanno proprio come un secchio, ecco. Hai visto? Il papà ha fatto grande il Napoli, lei fa grande la materia. Ha scoperto i super duri, i materiali super duri.

A Roma non si può stare in pace nemmeno quando si è morti, stavo leggendo, perché al Verano c'è anche il... sta succedendo di tutto, sto scoprendo adesso, quindi datemi il tempo semplicemente di rendermene conto e di accettarlo così passivamente. Vediamo un po'. Cimitero al Verano, ladro di foto di donne defunte, urne cinerarie, gli sbirri non vinceranno, ho lasciato scritto. Già condannato per il possesso di 358 foto rubate dalle lapidi, sono tornato a Pasqua dopo pranzo. Ottimo lavoro, io aumento lo stipendio. Dato sacrilego, il depredatore di lacrime di lacrimate urne di ragazze morte in incidenti, già condannato per ricettazione di 358 fotografie staccate dalle lapidi, è tornato al cimitero monumentale. Le stesse ore si... va bene, dato seriale, si è riaffacciato. Vabbè, questo gli piace rubare le foto. Mi recherò al Verano dopo pranzo, l'ho proprio detto, la sequenza dei messaggi. Ce n'è anche per la polizia, colpevole di intracciarlo. Ragazzi, domenica è tutte in via del tutto eccezionale, mi recherò al Verano dopo pranzo, l'ho accompagnato dall'avvocato Morandi per omaggiare i miei defunti. Questa è gente malata. Però sono stati, forse ci sono dei riti, dei rituali la notte anche al Verano. Magari, che ne so, è il diavoletto? Vuoi vedere il diavoletto, la diavoletto? Non lo so, vediamo un po'.

che era proprio diavoletto. Eccolo qua, arrivano intanto i primi messaggi a 3791 600 190, e vi ringrazio del sostegno, soprattutto in una giornata dove come oggi a me manca proprio l'ABC per stare in piedi. Dici, cos'è l'ABC per stare in piedi? E che ne so, è che mo lo chiedi a me, mo lo chiedi a me di questo.

E allora leggevo qualche notizia così per farvi piacere, ho scoperto questa accusa qua, che praticamente una signora veneta di 53 anni in una struttura alberghiera aveva detto alla collega di avere una figlia, sai cosa dice la testa la gente? È malata, ricoverata in una clinica svizzera per complicazioni della gravidanza e poi sarebbe morta di parto. Tutto foto fatte, cioè fatto vedere con le foto, lei disperata. Dice che costava tantissimo questa clinica, quindi servivano dei soldi, gli è stato dato 1500 euro, però gli suonava strano. Ha controllato incrociando i dati e ha scoperto che era tutto falso, perché non c'aveva manco, come si dice, la figlia. E tutto fatto con l'intelligenza artificiale, che però ha smascherato l'ignoranza naturale, amici, che non lo fate, soprattutto amici, amicette.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Questo è
5: Giovedì Gnocco.
4: Fino all'ultimo morso.
6: Questo è il momento del classicismo dei classicismi, e pure questo mi piace assai. Gli Articolo 31 con la grande Paola Folli, una canzone d'amour, d'amore, d'amor, cioè, vedete la voce.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Nel frattempo è iniziato pure il come si chiama? L'Euro Song Fisio Festival, polemiche per la presenza di Israele, ma non tanto per che cazzo ci sta a fare in Europa Israele. Comunque, a parte questo, siamo per l'integrazione, ma visto che loro non lo sono, non vedo perché non restituirgli la lezioncina, visto che non l'hanno imparata e a tempo debito. E soprattutto per la presenza di Sal Da Vinci, definito l'uomo più italiano del mondo, che tra l'altro di cognome fa Da Vinci, che è uno dei personaggi più famosi del mondo come italiani. E a me non mi frega niente, infatti mi prende proprio la depressione, come direbbero i Subsonica, la depre.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: E questa è sempre la voce di Marco Giandomenico, che come vedete vai, viene, va, ma soprattutto va e va, e la mia età che se ne va. E stavo vedendo anche l'aggiornamento dei programmi della cultura. Voi sapete che il ministro Giulia ha dato via tutto il suo... no, non dovete far finire le frasi, non ha dato via quella, ha dato via tutto il suo gabinetto. Sì, non vuol dire quella stessa cosa di dare via, è un'altra cosa. Comunque vi stavo dicendo appunto che ha dato via tutto il suo gabinetto, ma hanno riscritto alcuni programmi, hanno tolto per esempio Montale dai programmi, vogliono togliere Manzoni. Cioè, sono delle bestie, io non so proprio come... Spero che presto una... Boh, uno tsunami, penso che il tsunami ci viene, ci ficca magari in da capa, visto che un culo c'entra già.
2: Come un sorriso sorge fra le case, e il vento porta via tutti i pensieri, e il sole che comanna sulle cose... Te manna a fondo gli incubi più neri, con la paura non c'è se ragiona, te senti sempre l'ultimo arrivato.

della cultura, pensate un po' che cultura che può avere. Ma a proposito di cultura, volevo farvi sentire una cosa. Abbasso la base. Sentite? Non so se la sentite, ma è uscita la nuova canzone per l'estate, che è Pazza Estate di Sara Tommasi. Pensate un po'. Non sapevo come fare perché non riesco a trovarla se non sui miei reel. Vabbè, va. Questa mi fa venire voglia, sai, quella depressione che ti mangia dentro, quella tristezza, quella malinconia che solo una canzone di Gianluca Grignani ti può mettere? Bene, quella lì.

le doppiette anni 90 come si facevano negli anni 90 quando l'età era dalla nostra parte, quindi si poteva fare mi chiedono ancora anni 90, tra l'altro al 3791 600 190, gli 8888883. E sì, che ci sono gli 883, ne mettiamo una, siccome sta per tornare l'uomo ragno, che ne dite? Va bene l'uomo ragno, fatemelo sapere, perché nel frattempo io vi avevo preparato una Loredana Bertè dannata.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Questo è
12: Giovedì Gnocco.
11: Fino all'ultimo morso.
13: Questa è la novità delle novità con l'uomo che avanza.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: E anche la puntata odierna volge al termine, come dicevano gli Elio e le storie tese, quindi vi ringrazio per essere stati all'ascolto con noi di Radio Rock. Vi invito a rimanere all'ascolto sempre con Rocky Pirina 500 di Lele Guzzardi, che inizia proprio a minutissimi dopo l'ultima canzone che mettiamo, che è una dedica richiesta al 3791 600 190, ovvero è stata richiesta una degli 883. Non siamo riusciti a trovare una come si dice, una quadratura per il cerchio, quindi alla fine mi sono imposto con questa canzone qua numerica, milanese numerica però. E l'appuntamento con Giovedì Gnocco è sempre la settimana prossima dalle 15 alle 17. Io che vi devo dire? Vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbassa la Lazio. Oh, non perdete l'appuntamento al cinema con Aldair, il bellissimo film documentario su Pluto Aldair, grande bandiera giallo-rossa, ma non solo, legato da Bahia a Roma, da Bahia a Roma, uniti con un filo rosso, quello del Corazao, del cuore. Grazie a tutti e a tutti, ciao!
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

0: Avete ascoltato
1: Giovedì Gnocco fino all'ultimo morso.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rocchipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Beh, ma ha detto che anche oggi, giovedì 14 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rocchipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va in questo soleggiato giovedì 14 maggio 2026? Beh, la Rocchipirina 500 è iniziata, dunque... Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show.

0: date.
1: Linea 77, la loro Vertigine. Ma la domanda vera che mi pongo e che vi ponete sicuramente anche voi che siete all'ascolto della Rochipirina 500 è: cosa offre il menù del programma di oggi? Beh, essendo giovedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Quindi rimanete qui su Radio Rock Italia fino alle ore 20 ad ascoltare la Rochipirina 500. Poi, essendo giovedì, ci sarà anche il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, col quale commenteremo un pochino le partite della prossima giornata, appunto, della Serie A. Commenteremo la formazione che ci ha regalato la settimana scorsa, ma soprattutto ce ne regalerà un'altra nuovissima di zecca. Poi, naturalmente, ci saranno tutte le cose che riguardano la Rochipirina 500, quindi insomma la giornata indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale, anche gli auguri, il compleanno dello sconosciuto, la sconosciuta di oggi, in questo giovedì 14 maggio 2026. Poi solito gossip, solita poesia, ma anche altre cose che tranquille perché già ho in serbo per voi, ma ve le dirò fra pochissimo. Quindi rimanete all'ascolto della Rochipirina.

0: Appaka, Inept è il secondo brano della Rocky Pirina 500 in questo giovedì 14 maggio 2026. Beh, prima del brano, appunto, vi ho detto più o meno tutto quello che offrirà il menù della Rocky Pirina 500 di oggi, ma sono stato molto vago, sono stato veramente pochissimo dettagliato. Ma adesso invece voglio essere il più minuzioso possibile con voi e farvi capire, dirvi soprattutto ad inizio puntata, pensate che rivoluzione dirvi all'inizio, tutto quello che succederà da qui fino alle ore 20, quindi fino alla chiusura della Rocky Pirina 500 di oggi. E sì, perché so che insomma tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che ad un certo punto magari avrà qualcosa da fare, non ascolterà, e quindi siete fortunati e fortunate proprio voi che siete in questo istante all'ascolto di Radio Rock Italia, perché ho in serbo per voi tutto quello che accadrà da qui fino alle ore 20.
1: Studio Linkin Parku, Uženka Matvorova, dice tu naš vrhunski stručnjak za fantastiko, naša proverena astrofizičarka Eliza Micheli, zatim uobičajeni tračevi i poezia.
0: Bene, questo è tutto quello che succederà oggi durante questo programma, la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 14 maggio 2026. Vi avevo avvertito, era in serbo per voi. Se volete ascoltare anche tutto quanto quello che avete appena sentito in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

0: Non finirà. Beh, invece, alla fine anche questo brano, seppur per qualche secondo dice che non finirà mai, alla fine purtroppo finisce. Ma adesso è già arrivato il momento di dare la linea al break delle 17:15, il primo break della Rocchipirina 500 di oggi. Poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutto quanto il programma, tutta la Rocchipirina 500 solo per voi.
1: Ciao, sono Calcutta, il cantante. Volevo solo aggiungere che la Rocchipirina 500, se ne prendi due, non diventa 1000. Rock
2: Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Groenlandia,
11: Sky Italia,
10: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
11: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
10: solo al cinema dal 21 maggio.
11: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
10: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
11: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
10: Francesco Totti,
11: Carlo Verdone,
10: Zico e molti altri.
11: Musiche di Piotta.
10: Info e biglietti su nexostudios.it.
12: Tutto quanto passerà.
13: State ascoltando Rocchipirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Soprattutto quando il programma è iniziato da 17 minuti e 41, 42, 43 e così via secondi, la Rocchipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli stadio con Acqua e Sapone.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: dal 1983, uscito prima come singolo e successivamente poi uscito nell'album La faccia delle donne del 1984, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Acqua e sapone degli Stadio, il primo classico della Rocky Pirina 500 di oggi, questo giovedì 14 maggio 2026. Beh, che inizio, ormai è ufficiale, ufficialmente iniziata la Rocky Pirina 500 di oggi, essendo le 17:22, quindi hai voglia da quanto tempo. Ma soprattutto, in che modo potete entrare in contatto con me, con tutti e tutte gli e le speaker di Radio Rock Italia? È semplicissimo, c'è il nostro numero WhatsApp, il 3791 600 190. Sentite come suona bene, 3791 600 190, numero di WhatsApp grazie al quale potete intanto, come dicevo prima, entrare in contatto con noi, e dove potete inviarci dei messaggi di testo o messaggi vocali, tanto l'uno o l'altro alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Ma invece, come ascoltare la Rocky Pirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ma soprattutto tutto il palinsesto e tutta la musica rock italiana di Radio Rock Italia, è ancora più semplice. Se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale, basta cercare Rock Italia e ascoltate tutto quello che volete per tutto il tempo che volete. Soprattutto, oppure potete scaricare l'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma anche e soprattutto Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, potete ascoltarci sui 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplice, ma soprattutto, ormai lo sapete, se non lo fate
2: veramente mi scrivo ai terroristi,
0: dai, no, ormai lo sapete, su.

0: Kaboom!
1: L'eletto
0: presente?
1: Lo ascolto sempre anche un tanto al chilo. Lo ascolto anche nel periodo estivo.
0: Fino a luglio.
1: E questa stazione non può fare a meno di
0: e
1: te.
0: Addirittura, grazie Isa. Intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, ovviamente. Ti ho detto, no, che avrei, forse ci sarei arrivato. Ci sarei arrivato, che questa era ovviamente Filo Rosso di Alfa, che ho appena letto, perché me l'hai scritto te, altrimenti non credo, non credo che sarei arrivato alla citazione musicale che mi hai lanciato, perché appunto, come ti dicevo, Alfa non fa proprio Alfa non fa, vabbè, basta con queste stupidaggini, allora, giusto. Alfa non fa proprio parte delle mie playlist, diciamo. Però io intanto ti ringrazio perché è una bella citazione, l'accetto di buon cuore. Ma fra poco invece darò il giusto, ma perché parlo in terza persona? Non lo so, comunque darò il giusto spazio a quello che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che anche oggi, giovedì 14 maggio 2026, mi ha fatto sapere che ha indetto una nuova giornata. Oggi è mondiale, oggi è una cosa molto molto importante, quindi per scoprirla e soprattutto per ascoltarla dovete rimanere qui su Radio Rock Italia.

realizzazione, che ormai proprio in collaborazione con la Rochipirina 500 da inizio stagione, e ogni giorno mi ricorda che indice una nuova giornata mondiale, internazionale, rionale, cittadina, condominiale, o della stanza, di casa, insomma, dipende dall'entità. E oggi, 14 maggio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale del tappo, quello lì che fa finta di chiudersi, il maledetto, quando stai per shakerare la bottiglia o il brick in questione, ovviamente pienissimi, ovviamente, neanche a dirvelo, e quello che succede dopo l'abbiamo vissuto purtroppo almeno una volta nella vita tutti

Jennifer in Paradise, la loro fucsia. E come vi dicevo, è arrivato il momento di dar voce, di dare il giusto spazio che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, questa organizzazione.

0: musica per organi caldi. We are pop.
1: Invece è la giornata mondiale della... C'ha l'ansia. Dai, stai tranquillo, non ci pensare.
0: Sì.
1: Il fondatore non è più pervenuto.
0: E giustamente, anche direi molto molto giustamente. Sì, quest'altra giornata mondiali dalle parti di Isabella dice proprio questo. È vero, beh, non si fa. Vabbè, comunque l'abbiamo capito. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa. Di solito ne parliamo di questa cosa, che non è proprio la modalità giusta per aiutare una persona che ha l'ansia. Ma adesso invece è arrivato il momento di fare gli auguri a uno sconosciuto, una sconosciuta di oggi, che compie gli anni in questo 14 maggio 2026. Sì, perché di solito, no, si fanno gli auguri ai personaggi famosi, ma essendo famosi, sai quante persone gli fanno gli auguri e le fanno gli auguri? Tantissime, quindi chi se ne frega, perché dovrei farglieli anch'io. Ma invece qui durante la Rochipirina 500 gli auguri si fanno solo alle persone sconosciute. E oggi, 14 maggio 2026, è il compleanno di Miriam, operatrice di sportello bancario, che tutti i giorni ha chiuso la cassa nell'orario giusto e non mezz'ora prima, perché tanto non c'era nessuna persona. Tanti auguri per la tua diligenza, mia cara amica sconosciuta Miriam, operatrice di sportello bancario, che tutti i giorni hai chiuso la cassa nell'orario in cui c'è scritto nella banca in cui lavori e non prima, perché tanto alla fine non c'è nessuno mezz'ora prima, ma chi se ne frega, no? Non si fa. Quindi tanti tanti cari auguri all'amica sconosciuta Miriam, veramente, auguri auguri.

0: Per fare gli auguri appunto agli sconosciuti, la canzone proprio perfetta e soprattutto una delle canzoni manifesto della Rocky Pirina 500.
1: Allo stesso tempo è il compleanno dello sconosciuto Giacomo, che al suo migliore amico, preoccupato per un problema, per una cosa che lo affligge, gli fa: ma non ci stare a pensare.
0: Certo.
1: Ma se non ci pensi non ti preoccupi.
0: Ma sì, se non ci pensi passa subito. Maledetto Giacomo. Che dici Isabella? Io non glieli faccio gli auguri. All'amica Miriam sì, che comunque chiude sempre con in orario quello che c'è scritto al di fuori dell'ufficio pubblico, e non è che dice vabbè manca mezz'ora, non c'è nessuno, me ne vado, chiudo, ma chi se ne frega. E invece no, a lei gliel'ho fatti. Invece a questo Giacomo del cavolo io non faccio gli auguri, proprio mi rifiuto altamente di fargli gli auguri. Niente Giacomo, che devi fare? Ecco, andata così.
2: Come che ti chiami? Dimmi che la vita ti pega tipo origami. Mami, chiami, non mi richiami, non farai più parte del mio piano.

0: TSO, sto diventando una bestia, proprio come insomma diceva prima Isabella, no, di Giacomo, che oggi compie gli anni, questo sconosciuto di cui veramente non ce ne frega niente. Non faremo gli auguri a Giacomo perché all'amico gli ha detto, l'amico ansioso che aveva un problema, ha detto vabbè non ci pensare, vedrai che passerà non pensandoci. E ovviamente l'amico, proprio come nella canzone di prima, stava diventando una bestia. Poi quello che è successo sinceramente non lo so, anche perché è una storia super inventata, ma quello che so è che adesso è arrivato il momento del break delle 17:45 minuti, poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e tutta la Rockifirina 500 solo per voi.
1: Rock Spot. C'è quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
11: Ah, ma quindi non è un'operazione?
10: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
12: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
13: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
14: Questo è Rockifirina 500.
15: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto adesso che il programma è iniziato da 48 minuti, la Rockifirina 500, appunto, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai The Last Vinci con Begging for Some Help.
16: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

The Last Vinci, Begging for Some Help, band nata tra Torino e Cork, in Irlanda, inizialmente in collaborazione col gruppo piemontese dei Satellite, poi col trasferimento definitivo nel 2012 in Irlanda del fondatore Alex Vinci, il gruppo, che oggi è un trio, ha stabilmente riformato il suo nucleo creativo e 15 Minutes at a Time, da cui è estratto questo brano, è il loro terzo album e soprattutto Begging for Some Help dei The Last Vinci è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque tanti tanti applausi, lo faccio anch'io anche se non lo potete sentire, ma tanto lo sentite questo qui virtuale, questo finto che metto spesso qui durante la Rockypirina 500. Ma il primo argomento di oggi, perché comunque è giovedì e un pochino come il martedì, diciamo io la puntata la considero come una puntata scientifica, proprio perché ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Lisa Nichelli nell'ultima ora, e quindi fra poco vi sottoporrò uno studio che manco a farlo apposta ha a che fare con l'ansia.

0: Leuca, tutto bene? Beh, ad inizio puntata si parlava dell'ansia, no? I modi sbagliati per superarla e oggi avevo preparato, tra l'altro non è che l'ho fatto io, però avevo già trovato questo studio, ovviamente non fatto, spero,
1: cazzo di cane,
0: come quelli del martedì, che dice che Linkin Park sarebbero la band migliore da ascoltare per combattere proprio l'ansia e stress.
2: This was the first reaction.
0: Esatto, esatto, esatto. Allora, che cosa dice questo studio scientifico? Allora dice, questo studio condotto dalla società sanitaria statunitense Tebra ha coinvolto 1000 persone, quindi insomma un bel po' di persone. Ha analizzato oltre 155.000 brani presenti in 560 playlist, quindi voglio dire un bel po' di brani, e i Linkin Park si sono rivelati essere la band antistress numero uno. Effettivamente, oddio, pensare un pochino alle canzoni, ecco, magari, ecco, vi metto questa qui, una delle migliori. Vabbè, What I Done, tra l'altro, canzone che è diventata un meme perché viene utilizzata in vari meme, però canzone molto bella. E devo dire, non so, pensare What I've Done come canzone che può curare stress e ansia, faccio un pochino fatica. Però se lo dice questo studio, se lo dice lo studio, allora ha sicuramente ragione. E chi sono io, se non l'eletto, per contraddirlo? Ma nessuno.

I Botanici featuring lo Stato Sociale con la loro camomilla per rilassarsi un pochino. Ecco, questo studio, insomma, scientifico che ha decretato i Linkin Park come uno dei gruppi, oppure il gruppo maggiore per uscire dall'ansia, per sentirsi meglio dall'ansia e dallo stress, ha intervistato, insomma, tantissime persone, ha fatto ascoltare tante canzoni e dei Linkin Park, ovviamente, e il 72%, quindi una bella percentuale degli intervistati e delle intervistate, ha dichiarato che almeno una canzone dei Linkin Park ha avuto un impatto concreto e positivo sul loro stato mentale. Ed è vero. Beh, in qualche modo sì, ecco, adesso curare l'ansia o lo stress, non lo so, perché io li adoro i Linkin Park, però insomma sono un pochino movimentati, però ognuno lo cura a modo suo, però ecco, sicuramente sono delle bellissime canzoni. Però oltre ai Linkin Park ci fanno anche sapere che tra le band che hanno generato più benefici per la cura di stress e ansia pare che ci siano anche i Radiohead e i Deftones. Beh, quindi un applauso anche ai Radiohead e ai Deftones, che aiutano a curare l'ansia e lo stress. Bravi, bravi, grazie per farlo, grazie veramente.

Management del dolore post-operatorio, ansia capitale. Beh, oggi vi ho parlato, insomma, di questo studio che hanno fatto degli scienziati e delle scienziate, che pare che i Linkin Park siano la band migliore per curare l'ansia o lo stress. Poi subito dopo di loro ci sono i Deftones e i Radiohead. Sono state intervistate tantissime persone e una bella fetta di queste persone ha dichiarato che appunto le canzoni, i brani dei Linkin Park servono proprio per fare ciò, ovvero curare ansia e stress, o comunque possono aiutare sicuramente. Invece fra poco rimaniamo sempre in ambito musicale, ci trasferiamo in Spagna, ma cominciamo ad entrare nel campo di calcio, perché fra qualche minuto interverrà il nostro fantastico Massimo, esperto di fantacalcio come ogni giovedì che si rispetti, col quale insomma chiacchiereremo un po' della prossima giornata di campionato, la penultima tra l'altro di questa stagione 2025-2026. Ma fra poco appunto preparate le valigie, perché ci trasferiremo in Spagna, soprattutto a Vallecas, quartiere di Madrid, perché c'è una notizia molto interessante e divertente che arriva proprio da quelle parti. Quindi non scollatevi, rimanete lì.

0: Matrioska, non voglio più, rimaniamo nell'ambito ska. E sì, perché fra poco, anzi adesso, vi parlerò del cantante degli Scapè, che ha fatto una dichiarazione molto molto importante. Beh, conoscendo il tipo, per lui è veramente una cosa che lo tocca proprio fino all'interno più profondo del cuore. Allora, gli Scapè, se non li conoscete, sono loro, ovvero gruppo ska di Madrid, Spagna, e del quartiere Vallecas, così insomma per intenderci. E lui, il Pulpul, la voce degli Scapè, ovvero proprio lui, sentiamolo, va.
1: Vista che un papelillo mi prepara un cigarrillo giù una cina, poca nudo de caches.
0: Beh, questa grande canzone, Legalization degli Scapè, insomma ha fatto questa dichiarazione. Ovviamente lui è di loro, sono tutti di questo quartiere di Madrid, Vallecas, che non è soltanto insomma un quartiere di Madrid, ma una vera e propria dichiarazione di identità, perché è una qualcosa che va oltre il calcio, un sentimento di comunità, orgoglio operaio, antifascismo e sopravvivenza. Ebbene, la loro squadra, il Rayo Vallecano, è in finale di Conference League. Intanto tanti applausi al Rayo Vallecano, che in Conference appunto starà in finale, tra l'altro proprio mercoledì 27 contro il Crystal Palace. E lui ha fatto una dichiarazione, devo dire, molto molto importante, che però vi lascio così, vi lascio un pochino di hype, vi lascio un pochino così sulle spine. Tra poco vi dirò che cosa ha detto, se la sua squadra, il Rayo Vallecano, vincerà la Coppa.

0: Supereroi, per finire così questa wave ska partita dai Matrioska con Non Voglio Più. Vi ho fatto ascoltare un pezzettino degli Ska Pay, la loro Legalization, e poi insomma questa Supereroi dei Meganoidi. Questo per parlarvi del cantante degli Ska Pay, band appunto spagnola di Madrid, del quartiere Vallecas, tifosissimo del Rayo Vallecano, squadra appunto del quartiere di Madrid, che quest'anno è arrivata in finale dell'Europa, della Conference League, e che disputerà appunto mercoledì 27 2026 alle 21 con il Crystal Palace. Quindi tanto complimenti per essere arrivata comunque in finale, complimenti davvero. E lui ha detto: se vinciamo la Conference divento cattolico.
1: This was the first reaction.
0: Eh sì, per uno come lui, appunto, vi ho detto, no? Orgoglio operaio, sentimento di comunità, antifascismo, eccetera, eccetera, eccetera. E beh, è una dichiarazione molto molto forte. Dice: sono decenni che navigo su questo galeone, sostenendo il Rayo nei momenti difficili. Ora è il momento di vivere quelli belli. Farò il possibile per essere a Lipsia a sostenere il Rayo contro il Crystal Palace verso un trionfo che sarebbe leggendario a questo punto. Ma allora anch'io ti farò Rayo Vallecano.
2: Sono

0: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio,
9: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
8: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri.
9: Musiche di Piotta.
8: Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Tutto quanto passerà.
11: State ascoltando Rocky Tirina 500.
12: Se ne prendi due, non diventa mille.
13: Soprattutto quando sono trascorsi 79 minuti dall'inizio del programma, appunto la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Rino Gaetano e la sua Gianna.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 1978, direttamente dall'album Nunte Reggae Più, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Gianna del grande Rino Gaetano. Ma è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio. Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio a tutti, Lele!
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Oggi
1: sono...
0: Dimmi. Ti sento molto bene, tra l'altro, la voce chiara.
1: Ti senti in formissima, sì, perché sono... Guarda, Lele, sono, diciamo, sulla mia... campo di battaglia abituale, sono più sul raccordo, sono in processione.
0: Sai, non avrei detto.
1: Adesso stai per capire perché, ti faccio capire perché sono in processione.
0: Ok. Me lo mandi nel mio numero personale,
1: No, no, te l'ho mandata proprio adesso, dove siamo collegati.
0: Ok, allora adesso
1: stiamo facendo
0: magari...
1: una processione in tour.
0: Bellissimo.
1: Lele.
0: Ah, beh, certo, un bel tour, devo dire. Lasciamo questo hype, è bello, mi piace lasciare questa cosa.
1: La lasciamo così,
0: Esatto. Parlare di immagini in radio, persone che non possono vederle, è davvero molto molto bello, mi piace sempre tantissimo. Senti, anche perché a proposito di quella processione, di quel nome che hai scritto proprio in quegli occhi davanti, vogliamo commentare la prossima giornata di campionato?
1: Commentiamo la nostra giornata di campionato nel nome del nostro signore.
0: Esatto. Ah, guarda, io inizierei da partite come ad esempio anche Pisa-Napoli, potrebbe essere importante. Genoa-Milan,
1: sì.
0: Manco a dirlo, capirà, Juve-Fiorentina.
1: Allora, diciamo che la cosa più importante di questa giornata, Lele, di campionato sarà capire quando giocheranno tutte le squadre,
0: esatto.
1: Non si sa ancora.
0: Esatto, sì, perché spieghiamolo.
1: Perché
0: magari
1: il problema non è solamente col derby di Roma,
0: esatto.
1: Ma è la contemporaneità.
0: Esattamente. Quanto mi sei tecnico.
1: Dovranno giocare 5 partite insieme.
0: E quindi, chissà. Quando ce lo vorranno dire, oggi è giovedì.
1: Questa settimana sarà un po' come quelle giornate, ricordi? Adesso non va più di moda, adesso si gioca solo a padel. Prima bisogna giocare a calcetto.
0: È vero.
1: Sì, quelle partite organizzate all'ultimo. Regà, c'è star campo, che famo? Andiamo. Dai,
0: esatto.
1: Dai, fra mezz'ora al campo. Così sarà questa domenica.
0: Ma sai, forse il prefetto di Roma non sa che le squadre ci sono, cioè nel senso, i giocatori ci sono per giocarla la partita. Forse gli sfugge da sta cosa.
1: Sì.
0: Non lo so. Vabbè, comunque.
1: Ma la Lega, il prefetto, cose strane.
0: Cose strane che noi non ci è dato purtroppo sapere. Senti, fra poco invece vorrei commentare con te i botti, posso dirlo? I botti fatti dalla formazione che ci hai regalato la settimana scorsa. Intanto ti faccio gli applausi, le botte che hanno preso tutti i nostri avversari.
1: Infatti il classicone di prima era dedicato anche al nostro caro Silvio.
0: È vero, bravissimo, mi piace, esatto. Dai, allora piccolo intermezzo e torniamo qui proprio con te. Voi rimanete là.

0: All You Can Eat Choices. Beh, le scelte che hai optato, insomma, che hai fatto la settimana scorsa, devo dire che hanno portato un gran risultato, no? O sbaglio?
1: Già.
0: Allora, intanto guarda, io li leggo piano piano. Allora, in porta ci avevi detto di mettere o Butez o Audero. Che come sono andati?
1: Sono andati benino, direi. Tutti infatti. E due porte in battuta, quindi che cosa dobbiamo dire?
0: Poi soprattutto difesa, Muharemovic, Gosens e Wesley, anche qua devo dire niente male.
1: Benino, sì, siamo andati benino, dai.
0: Ecco, il centrocampo
1: poi...
0: non lo so, infatti.
1: Leggi.
0: McTominay, con Seisao, Nico Paz e Gudmundsson. Come sono andati loro? Non
1: allora,
0: mi ricordo.
1: Diciamo, il centrocampo un po'...
0: Come sempre.
1: Un po' così, però vabbè.
0: Però.
1: Ci arrivano i pezzi forti, dai.
0: Però, Vlahovic, Duvikas e Vardy. Dai, io. No?
1: Come diceva... Cioè, gliel'ho buttato!
0: Esatto, l'hanno fatto, Vardy l'ha fatto, con la Cremonese.
1: Soprattutto Jamie Vardy, proprio guarda, ma vorrei ricordare che sono due settimane che li dichiariamo pesantemente.
0: È vero.
1: Domenica scorsa Mimmo Berardi, questa settimana Jamie Vardy, abbiamo detto segnali che se gio... Fate.
0: Esatto.
1: Potete anche scommettere con noi, ragazzi, potete fare... Facciamo cassa ovunque.
0: Facciamo cassa e poi ovviamente ecco la finanza che già arriva alle nostre porte. Vabbè, comunque fra poco inizieremo con Porta
1: Difesa. Modo legale sempre, ragazzi,
0: sempre
1: ovviamente. Legalizzato dallo Stato.
0: Esattamente.
1: Vorrei ricordare questa cosa.
0: Senti, ok, la formazione l'abbiamo commentata. Adesso sempre piccolo intermezzo musicale, poi torneremo con la porta e la difesa. Dunque, amici e amiche, rimanete lì, non andatevene assolutamente.

0: Bobby Joe Longs, Friendship Party, mortacci loro. A proposito del treno speciale per Tiburtina, quello che si usava una volta per andare a fare le trasferte. Comunque, vabbè.
1: E i mortanguerieri.
0: Esattamente. Senti, prima ci siamo dimenticati una cosa importante, però devo dire che però è arrivato, cioè arriva anche il momento giusto, è questo il momento giusto, perché la formazione effettivamente non ce l'hai ancora regalata, quindi si può anche dire che la rubrica si è iniziata adesso, quindi quando vuoi.
1: Esatto. Quando voglio vado, guarda, mi prendo un po' di tempo però oggi.
0: Fai te, quando vuoi.
1: Vabbè,
0: quando
1: no,
0: vuoi.
1: Dai. Vabbè. Sigla.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene!
0: E va benissimo, e va benissimo.
1: Ma come, ma come va questa sigla? Sempre così.
0: Scusa, come hai detto, come va questa?
1: Questa sigla.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene.
0: Tra un po' ci vorrebbe proprio questa. Comunque dai, porta e difesa.
1: Ma nemmeno Alexa va così bene.
0: Esatto, è incredibile. Senti, in porta chi ci fai mettere?
1: Salutiamo tutte le Alexa di tutti.
0: Esatto, o i Google Home. Comunque, Google e i Google. Comunque, porta.
1: Porta, allora andiamo a confermare il nostro amico Butez in questa settimana in Como Parma.
0: Bene, Como Parma, Butez.
1: E l'altro che andiamo a schierare è Meret del Napoli in Pisa, che gioca contro il Pisa. Sì. Sì, perché magari Meret giocherà visto il turnover. Andiamo a vedere, sì. Esatto. Azzecchiamo sta cosa, mettiamola lì.
0: Già
1: dai.
0: È tanto, già indovinarlo. E tanto poi se farà anche bene è un plus. Comunque, quindi porta o Butez o Meret. Difesa?
1: Difesa. Allora, diciamo, ci sono vecchie conoscenze, ci affidiamo ai veterani di quest'anno. Quindi andiamo a consigliare Kalulu della Juve contro la Fiorentina.
0: Ok.
1: Di Marco dell'Inter contro il Verona, anche da ex, sottolineiamo questa cosa.
0: E da campione d'Italia.
1: E ultimo, esatto, anche. E ultimo, visto che andiamo incontro all'estate, Lele, consigliamo Palestra dell'Italia.
0: Questa
1: si sganascia dalle risate.
0: Questa è veramente, cioè, veramente bella, molto bella, sì.
1: Ma quanto andiamo?
0: Ma tantissimo. Senti, allora, guarda, faccio velocemente un riassunto del reparto difensivo. Porta o Butez o Meret. Difesa Kalulu, Di Marco e Palestra. Quindi questa è la nostra difesa, sia porta che difesa. Fra poco rimanete lì, perché arriverà il turno del centrocampo e dell'attacco. Quindi non andatevene.

0: Gli ultimi, un battito ancora. Infatti è rimasto l'ultimo battito, quello del centrocampo e dell'attacco. Quindi difesa.
1: Però lo sai, cioè, quando mi nomini questa parola,
0: quale? Gli ultimi.
1: È sempre un sussulto in me.
0: Lo so. Salutiamo. Il grande Ricciardo.
1: Andiamo sempre un bacio lì giù all'inferno.
0: Esatto, esattamente. Dove starà suonando, forse per una volta. Bene, chissà.
1: Dove starà ricevendo polli.
0: Esattamente, o solo uno, non si sa. Vabbè, comunque.
1: Lui si trova nel girone dei girarrosti. È stato infissato come un pollo in giro.
0: È vero. Gira, mamma mia, che brutta eternità. Comunque, centrocampo, questi quattro. Che forse ci faranno prendere dei punti, perché ormai
1: il centrocampo... quattro di centrocampo... Sì, esatto, ormai il centrocampo è fra gol annullati al VAR e cose che non vanno, il centrocampo diciamo che la nostra picca un pochino.
0: Sì, devo dire di sì.
1: Comunque, a centrocampo andiamo a consigliare Zaniolo dell'Udinese contro la Cremonese, Zielinski dell'Inter contro il Verona, Baturina del Como contro il Parma, e ultimo Vlasic del Torino fuori casa contro il Cagliari.
0: Ah, bene. Quindi Zaniolo, Zielinski, Baturina e Vlasic, giusto? Se non sbaglio, Vlasic.
1: Esatto.
0: Eccolo qua. Perfetto, questo è il centrocampo. L'attacco invece, questi tre tenori, questa punta.
1: I tre tenori, che ci... Le tre punte di diamante.
0: Quali sono? Chi sono? Vedremo.
1: Højlund del Napoli che gioca contro il Pisa.
0: Sì.
1: Lautaro Martinez dell'Inter contro il Verona. Lautaro che dovrà vincere la classifica cannonieri, che si gioca il primo posto al comando contro il suo compagno di squadra, Thuram.
0: Bene, stanno a quanti gol? Vabbè, non
1: e l'ultimo. Non so. Che andiamo a consigliare. Sì. Vuoi sapere quanti gol hanno?
0: Sì, no, forse è troppo. Troppa domanda. No, è vero.
1: Lo sai che non c'è niente di troppo per noi.
0: Ah, grande, grande. È vero.
1: Vabbè, poi te lo dico dopo.
0: Va bene. Me lo dirai dopo. Guarda, 17 gol la tua Roma.
1: E comunque, per chiudere il fil rouge di come è cominciata questa puntata, lei.
0: Chi è l'altro?
1: L'ultimo che andiamo a... Kristović dell'Atalanta.
0: Ah, il grande Kristović, nominato questo insomma
1: da
0: tour
1: che stavo facendo in
0: questo come dire in questa come l'abbiamo chiamata prima Via Crucis, ecco, la vera Via Crucis.
1: Esatto.
0: E bene. Allora,
1: vuoi fare un recapino?
0: Sì, faccio un recapino intanto.
1: Comunque Lautaro 17 gol, sì, e Thuram 13. Thuram, mancano due partite, vediamo quello che succede.
0: Beh, sì, Thuram.
1: Non si sa mai.
0: Anche altri stanno a 13, che non diremo, non diremo. Esatto.
1: Ma infatti guarda, Lele, per evitare qualsiasi cosa, non abbiamo consigliato nessuno di Roma e Lazio.
0: Bravo, ottima scelta. Anche perché ancora non sappiamo quando si giocheranno le partite. Comunque, breve
1: recapone. Ma secondo me non giocherà nessuno questa settimana.
0: Infatti. È vero. Allora, porta o Butez o Meret. Difesa, Kalulu, Di Marco, Palestra. Centrocampo, Zaniolo, Zielinski, Baturina, Vlasic. Attacco, Højlund, Lautaro Martinez e Kristović. Questi sono gli 11 che ci hai suggerito in questa penultima giornata di campionato della Serie A.
1: Siamo agli sgoccioli, lo senti come sgoccioliamo?
0: È vero, è anche un pochino il sudore, devo dire, un po' dalle mie parti, non so da te. Comunque...
1: Sì, perché è un po' anche l'odore, si sente, un po' grezzo.
0: È vero, mamma mia che schifo. Vabbè, con questa immagine ti saluto.
1: Comunque Nele, guarda, a questo punto salutiamo tutti gli ascoltatori in un modo, visto che l'abbiamo fatto prima.
0: Vai.
1: Vorrei salutare in questo modo... Alexa, aggiungi vaselina al carrello della spesa.
0: Ma no, non si fa. Chissà se lo fa poi.
1: Quello che succederà, succede ormai. Lo scopriremo, va bene. Qualcuno arriverà, vedremo.
0: Grazie mille, ciao fantastico Massimo.
1: Da casa.
0: Esatto, ciao.
1: Ciao Lele, ciao Rodrigo.
0: Ciao.

0: come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
10: Ed io Maurizio Paniconi.
9: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
11: Morta zia, la casa è mia.
9: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
10: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
9: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
12: Ho detto che è mia.
10: Ha detto
12: casa è mia.
9: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
11: Morta zia, la casa è mia.
9: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
13: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
14: Esattamente, è proprio così, alle 18 e 48 minuti la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Sì, Boom, Voilà con quelli buoni.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un cazzo.

Sì, boom, voilà! Quelli buoni, come li definisco io, gli Avengers del rock italiano, ovvero Roberta Sammarelli, Giulio Ragno Favero, Davide La Sala, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri, detto anche meglio conosciuto come Naip, e questa loro... Quelli buoni è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque allora ancora di più applausi fino a scorticarsi anche le ossa sotto la pelle che si trovano lì sotto la pelle dei palmi delle mani per i Si Boom Voilà e loro e la loro bellissima novità Quelli buoni. La seconda novità per quanto riguarda la Rockypirina 500 di questo giovedì 14 maggio 2026, fra pochissimo, dopo il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, che ringrazio e saluto ancora una volta, arriverà il momento della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Bene, sì, applausi, applausi a profusione. Dunque, amici e amiche della Rockypirina 500 e di Radio Rock Italia, rimanete lì e non muovetevi. Abbiamo

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: proprio di Cosmo cominceremo a parlare, ma non lo farò io perché è arrivato il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Eccola qui!
0: Come va? Come stai?
1: Tutto bene, oggi in una location nuova, non cambia nulla ai nostri ascoltatori, ma sono all'osservatorio di Monte Mario.
0: Wow, bello, bello, bello, dove ci siamo incontrati tempo fa,
1: esatto.
0: Quando io stavo cercando di vedere la luna lì dallo zodiaco, ma ovviamente a occhio nudo non si vedeva assolutamente niente, e poi invece grazie ai telescopi, quelli veri che c'erano lì a lì,
1: perché c'era un'eclissi in corso,
0: esatto,
1: per quello,
0: esatto.
1: non la vedevi.
0: Certo. No, era bello che tra le persone serpeggiava proprio, vabbè dai andiamocene, ma che stiamo a fare? E invece poi spostandomi dove giustamente ci sono le persone che potrebbero vederla meglio, ovvero lì all'INAF, lì all'osservatorio di Monte Mario, grazie a te insomma mi sono gustato questa bella eclissi molto bella,
1: sì.
0: E deliziosa. Senti, non è di eclissi che ci parlerai oggi, giusto?
1: Assolutamente no, oggi andiamo ben più lontano,
0: molto lontano. Beh, a me questo la settimana scorsa non abbiamo viaggiato tantissimo, mi pare che
1: no.
0: L'avevi proprio detto, infatti così, e poi sia la settimana scorsa che anche l'altro ieri, anche martedì. E oggi invece ce ne andiamo proprio lontanissimo,
1: però... Sì, ci facciamo proprio dei viaggioni.
0: Che bello. Guarda, allora sai che cosa facciamo? Lo iniziamo un pochino prima questo viaggione e lo facciamo in compagnia dei CSI con la loro forma e sostanza. Che devo dire, in un qualche modo, secondo te possono dare come spoiler?
1: Sì.
0: Ti piace? E allora,
1: molto,
0: dai.
1: Molto.
0: E allora iniziamo questo bel viaggio lunghissimo. Non so se avete fatto le valigie oppure no. Insomma, alla fine.
2: Va bene lo stesso.
0: Ormai entrate sulla nostra navicella, sul nostro shuttle, e faremo questo viaggio lunghissimo. E lo iniziamo proprio con i CSI, la loro bellissima, devo dire, forma e sostanza. A fra poco.

0: forma e sostanza. Allora Eli, beh, più o meno parliamo di un in un certo senso di forma e sostanza, però lo lascio dire a te.
1: Sì, e anche di ciò che ci spetta, direi.
0: Esatto. Ma tu sai che no, da qualche puntata ce lo stiamo dimenticando, ma invece
1: hai ragione.
0: Quando vuoi lo sai che parte, insomma, sai che funziona così.
1: Allora, senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte, grande
0: Joe. E questa era la nostra bellissima, devo dire, sigla della rubrica Marte e Giove.
1: Allora, la sintesi che ci piace.
0: Esatto, quella che proprio ci rappresenta proprio tutta la rubrica. Quindi, forma e sostanza di cosa?
1: Allora, forma e sostanza di una cosina, giusto così, come tutto l'universo.
0: Vabbè, niente di che.
1: Allora, andiamo a semplificare un pochino, perché in realtà la faccenda è così, ma non è proprio così. Nel senso che i più esperti di universo sapranno che già in passato, negli ultimi decenni, sono state fatte mappe delle galassie attorno a noi, degli ammassi di galassie intorno a noi, scoprendo che siamo all'interno di una vera e propria ragnatela cosmica, cioè che tutte le galassie si trovano lungo queste specie di filamenti e poi ci sono degli spazi vuoti enormi, proprio come una ragnatela. Bene, che cosa hanno fatto gli scienziati? Hanno preso lo strumento che in questo momento è il più potente che abbiamo, che è il James Webb Space Telescope, ne abbiamo parlato tante volte,
0: certo.
1: E hanno analizzato, hanno osservato in modo intensivo una zona di cielo che corrisponde all'incirca a 3 lune piene consecutive una accanto all'altra,
0: okay.
1: Quindi una discreta porzione di cielo per chi fa il nostro lavoro,
0: mm-hmm.
1: E hanno ottenuto delle immagini che erano eccezionalmente più dettagliate e a fuoco di quelle che era riuscito a raccogliere, per esempio, il telescopio spaziale Hubble. Sono riuscite quindi a ottenere immagini meravigliose, dati pazzeschi di oltre 164.000 galassie, spingendosi fino a quando l'universo, lontanissimo, sapete che più guardiamo lontano, più guardiamo indietro nel tempo,
0: certo.
1: Spingendosi fino a quando l'universo aveva appena 1 miliardo di anni di età, che adesso ce ne ha insomma un po' più di 13, quindi un bel po' di tempo fa.
0: Sì. Sì,
1: e quindi sono riusciti a ricostruire la storia, cioè, o meglio, un pezzettino della storia del nostro universo, e che questo ci aiuta tantissimo a capire come l'architettura del cosmo, dell'universo che vediamo oggi, è stata plasmata con il passare del tempo. Quindi uno studio veramente pazzesco, andatevelo a cercare su Media Enough, perché è una cosa impressionante.
0: No, è vero, intanto super applausi. E poi, guardando, ne parlavamo, no, della puntata quella Cattelan con il tuo collega, che è stata una puntata, devo dire, molto molto interessante. Si parlava appunto del fatto che noi stiamo quasi addirittura di arrivo, manca ancora tanto tempo, però come dici te, siamo a 14 miliardi, quindi insomma
1: di
0: anni, e quindi tornare indietro di 13 miliardi o milioni, aspetta, non voglio dire una stupida,
1: miliardi,
0: ho detto
1: corretto,
0: bene, ok,
1: corretto.
0: Ho detto bene, tornare indietro di 13 miliardi, insomma, è veramente uno studio molto molto importante, e soprattutto interessante anche per capire, come hai detto te, come si è evoluta e come forse si evolverà, ecco, negli anni che rimangono a disposizione della Terra e dell'universo, anche se, vabbè, noi parliamo di Terra, effettivamente l'universo forse durerà ancora di più. Non lo so, questa è una domanda che ti butto,
1: ci
0: così
1: sopravviverà,
0: manco facile.
1: Sicuramente, tocca vedere perfetto. Quanto vivo il sabato sera, però ci sopravviverà.
0: Esattamente. Senti, il primo argomento di oggi se n'è andato, il secondo vuoi lasciare qualche spoiler oppure lo facciamo scorrere così, anche perché è una canzone proprio ad hoc? Però prima lascio dire a te.
1: Anche qui siamo lontani, ma potremmo non essere così lontani come eravamo fino a poco fa.
0: È qualcosa che forse, pur essendo lontana,
1: ci avviciniamo,
0: può riguardarci. Bene, beh, questo piccolo spoiler mi piace, come tutti quelli che lanci te. Quindi intermezzo musicale e ritorniamo qui.

0: in questa canzone Eli ci sono, intanto è prodotta da Tom Morello, ci sono Chad Smith, Jet, Nick Chester, si chiama Getcha. E penso un po', diciamo che l'artista che ha pensato a tutto questo è proprio Thomas Raggi. Ti chiedo, ha a che fare dei Maneskin?
1: Ma siamo ormai sulla stessa lunghezza d'onda.
0: A proposito,
1: è tutto pazzesco.
0: Anche lunghezza d'onda, devo dire che è molto pertinente.
1: Ti è piaciuto?
0: Sì, devo dire sì, devo dire sì. Allora, di cosa...
1: Ci siamo, perché questo secondo argomento è un po' più vicino, ma meno concreto, perché in questo caso non si parla di dati, ma si parla di studi teorici.
0: Okay.
1: Si parla di studi teorici di oggetti che si chiamano raggi cosmici, okay, che il nome potrebbe trarre in inganno perché sembra che siano dei raggi, quindi di luce,
0: sì,
1: ma in realtà sono delle particelle, tipicamente nuclei atomici che arrivano sulla Terra, ma non solo, particelle che arrivano sulla Terra particolarmente energetici, e pare che i raggi cosmici più carichi di energia tra tutti quelli che conosciamo potrebbero essere costituiti addirittura da nuclei atomici più pesanti del ferro, che insomma sono tra gli elementi più pesanti che abbiamo in natura e nel cosmo in assoluto, perché come abbiamo detto già altre volte, il cosmo ci regala al 99% idrogeno ed elio, quindi non ne vuole sapere di altri elementi.
0: Certo.
1: Ma quindi perché ci interessa questa cosa? Perché innanzitutto i raggi cosmici noi li studiamo per vari motivi, perché possono provenire ad esempio dal sole, certo, insomma, quindi da luoghi anche vicini a noi, ma se più sono pesanti più è facile che provengano da zone remote del nostro universo. Ad esempio quelli più energetici provengono da stelle molto massicce che collassano,
0: okay,
1: formando ad esempio stelle di neutroni oppure buchi neri, oppure quando un oggetto di questo tipo, stelle di neutroni e buchi neri, si fonde tra di loro.
0: Okay.
1: E curiosamente per i più attenti, questi oggetti sono anche quelli che sono sotto la lente di ingrandimento, sono attenzionati, come direbbero quelli bravi, chi studia le onde gravitazionali, quindi sono gli stessi che emettono anche onde gravitazionali. La cosa interessante è che questi studi teorici ci dicono che questi raggi cosmici molto molto energetici potrebbero raggiungere la Terra con energie 10 milioni di volte maggiori delle particelle più energetiche che riusciamo ad accelerare sulla Terra, ad esempio al CERN. Questo perché sono talmente energici che quando si formano, anche se viaggiano grandi distanze, perdono energia molto lentamente, quindi è interessante studiarli, sarà interessante studiarli e vedere se si possono formare e possono arrivare fino a noi.
0: Wow, beh, molto molto molto interessante anche questo secondo argomento, come del resto tutti quelli che ci proponi ogni martedì e ogni giovedì nella nostra rubrica Marte e Giove. Eli, che dire, grazie davvero come sempre, con te l'appuntamento è a martedì prossimo. Vogliamo ricordare il podcast, visto che è uscito ormai la settimana scorsa, giusto?
1: Ogni primo del mese esce Tra le righe del cielo, un podcast dedicato all'astronomia e alla lettura, non dei saggi astronomici.
0: È vero.
1: Quindi leggeremo insieme, vi consiglieremo libri ispirati a temi astronomici oppure che in qualche modo c'entrano.
0: Bene, Eli, grazie mille ancora una volta, buon fine settimana e ci sentiamo martedì. Ciao ciao.
1: Ciao, buon proseguimento.

0: Black, I Hate My Village. Beh, io intanto ne approfitto per ringraziare e salutare la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che come ogni martedì e mercoledì, che si rispettino, ci accultura un pezzettino sempre di più durante la nostra bellissima rubrica Marte e Giove. Ma adesso è arrivato il momento del break, il penultimo break di giornata per quanto riguarda la Rochipirina 500. Poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi gli ultimi minuti, ultima insomma mezz'ora, 40 minuti abbondanti della Rochipirina 500 di oggi. Rimanete lì!
1: Rock Spot. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: State ascoltando Rochipirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Eh sì, soprattutto quando sono appena scoccate le 19:17 minuti di questo giovedì 14 maggio 2026, la Rochipirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Lucio Dalla con Attenti al Lupo.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1990, direttamente dall'album Cambio, arriva questa Attenti al lupo del grande Lucio Dalla, uno dei classici di Radio Rock Italia. E l'ultimo, sì lo so, l'ultimo della Rocchipirina 500 in questo giovedì 14 maggio 2026. Ma dopo la scienza, quella vera, fatta bene, spiegata ancora meglio della nostra Elisa Nichelli, la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, gli applausi partono solamente con questo, solamente dicendolo in questo modo. E purtroppo è arrivato il momento di raschiare, raschiare proprio in fondo, nel basso, nella parte più bassa del, non lo so, della terra, quasi al centro, quasi ritornare, andare dalla parte opposta del globo. E sì, perché stiamo per entrare, ci stiamo catapultando nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente, umida, calda e fredda, qualsiasi cosa brutta che vi viene in mente, dedicategliela, quella lì del trash e del gossip italiano. Quindi vestitevi pesante, prendete l'ombrello perché forse tra poco piove, ma soprattutto armatevi fino ai denti.

sangue freddo, quello che ci vuole per raccontarvi la notizia di oggi. Bene, sì, perché il mio sticazzometro è arrivato alle stelle quando ho letto che cosa? Chi sarà la protagonista di oggi? Ve lo dico dopo la sigla!

0: Sì, allora vi parlerò proprio di Belén Rodríguez. Strano, non ve ne ho mai parlato, forse non ne ho mai parlato durante questa rubrica di Belén. Mamma mia, sempre praticamente. Comunque, che è stata ospite a È sempre mezzogiorno su Rai 1, il programma di Antonella Clerici, e ha svelato. Che cosa ha svelato? Di essere single da 2 anni.
1: This was the first reaction. Shock.
0: E questo è un evento, ironizza la padrona di casa. La Clerici mette subito a suo agio l'Argentina, che definisce libera e bella. Mamma mia. La presentatrice le domanda se sia in cerca di un nuovo amore, e lei sorride, Belén, e ammette: ma non si trova niente. Poi, non è che è proprio un periodo in cui sto cercando il fidanzato. Sto bene così. Se capita, bene. Se non capita,
2: va bene lo stesso!
0: Esattamente, ma ce la racconterà giusta? Non ce la racconterà giusta? Non lo so, però sicuramente ha raccontato qualcos'altro durante questa improvvisata, questa ospitata dalla Clerici, che fra poco vi dirò.

0: L'isola delle rose, veleno e miele. Beh sì, perché vi sto parlando di questa notizia di cui
1: non mi interessa, allora non ne capi, non mi interessa,
0: che riguarda Belen Rodriguez, che ospite a È sempre mezzogiorno su Rai 1 di Antonella Clerici. Ha detto che lei è single da 2 anni e ha ironizzato dicendo: beh, questo è un evento. Effettivamente te lo sei detto da sola, però andiamo avanti perché non dice solo questo. Oggi lei ha detto che rifugge dagli schemi imposti dallo star system. Dice: io credo che non possiamo essere performanti, questa società ci obbliga a essere sempre al top, a viaggiare, a vedere i posti, bisogna sempre essere perfetti. Non credo che sia la verità, perché la vita non è perfetta, è fatta di alti e bassi. È interessante avere dei momenti no e rimanere in quei momenti per attraversarli. Mamma mia, anche filosofa Belen Rodriguez. Attenzione, ma dice: solo così si impara e si diventa più forti, non bisogna evitarli, altrimenti poi come li risolvi? Hai capito, un pezzo, un po' di filosofia anche in Belen Rodriguez. Poi la Clerici le domanda se sia vero che condurrà, secondo i rumors, l'isola dei famosi, come si sussurra, e Belen replica: mi piacerebbe molto, perché l'ho fatta e capisco benissimo i meccanismi, quindi mi piacerebbe tanto, poi si vedrà, spero. Ecco, questa è la notizia di gossip di oggi, di questo giovedì 14 maggio 2026, di cui veramente non ci interessa assolutamente niente, ma quello che ci interessa è che tra pochissimo arriverà il momento della poesia, che cercherà di elevare un pochino, almeno ci proverà, il livello culturale della Rocky Pirina 500.

0: dal basso, micidiale numero 2. Beh, micidiale, no? Che Belen Rodriguez abbia detto che lei è single da 2 anni. Non ci avreste mai creduto, neanch'io. Però lei ha detto che è così, e quindi non possiamo far altro che crederle. Ma adesso è arrivato il momento della poesia, quindi un altro modo per raccontarvi questa notizia di gossip di cui metto le mani avanti, eh.
1: Non mi interessa, allora non ne capisco. Non mi interessa.
0: Esattamente, però ve la racconto sotto forma di poesia, quindi una forma un pochino più elevata rispetto a come ve l'ho raccontata poco fa. Il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questa poesia che fra poco vi farò ascoltare, l'ho mutuato da una spot di Line Seta Ultra del 1997. Io non capisco come posso ricordarmelo, però purtroppo me lo ricordo, che diceva proprio questo. Cioè il titolo della poesia è questo qua. Ne sentiamo un po'? Vediamo un po' se parte. La tecnologia
2: libera e felice come una farfalla.
0: Ecco, libera e felice come una farfalla. E praticamente la poesia fa proprio così. Oggi il personaggio in questione sarà nuovo, manco per il cazzo, perché la vicenda riguarda Belen Rodriguez. Non riusciamo proprio a levarcela da torno, infatti è stata ospite a È Sempre Mezzogiorno. Con la Clerici, che l'ha invitata, ha parlato del fatto che sono 2 anni che non è fidanzata. Non è tardato naturalmente il commento che tutto ciò è un raro evento. Da vera padrona di casa, Antonella l'ha messa a suo agio definendola libera e bella. Al suo posto avrei fissato una telecamera con un'espressione severa, avrei detto senza nessun tipo di imbarazzo: cara Belen, che tu sia single da 2 anni a me non frega proprio un cazzo. E dai, Belen, come dire, ma non ci interessa, no? Che cosa vuoi che ce ne freghi del fatto che tu sei single da 2 anni, da più di 2 anni? Ma cosa vuoi che ce ne freghi, cara Belen? Lo so, l'hai voluto dire. Mi dispiace, ci dispiace per te, ma forse stai anche bene così, no? Dopo tutte le storie, diciamo che forse stare un pochino da sola serve un pochino, ma questi sono affari tuoi, a noi non interessa assolutamente niente, quindi, io la chiudo così, basta.

0: La municipale, il sesso tra ex, così come chiusura, no, di questo argomento di oggi, ovvero che Belen da Antonella Clerici da è sempre Mezzogiorno, programma di Rai 1, ha detto di essere single da 2 anni, ma noi di questo veramente non ce ne frega assolutamente niente. Infatti è dello stesso parere anche la nostra amica, nonché poetessa Isabella, che al 3791 600 190 mi manda una poesia, come chiosa di questa tragedia, no, dei Belen che è single da 2 anni. Poi va a capire se è vero oppure no, ma tanto se è vero o no alla fine
1: va bene lo
0: esattamente
1: stesso.
0: Ma questa poesia devo dire che ha, forse sta sulla linea lì del doppio senso, ma il doppio senso è solo nelle orecchie di chi vuole ascoltarlo. Non so che cosa abbia detto, ma adesso ve la faccio ascoltare, ve la narrerò. Allora, si chiama Storie di una farfallina che si era perduta e fa così. C'era una volta una farfallina che si era persa di mattina, non trovava più il suo uccellino che forse era volato per primo. La tristezza della sora farfalla che non sapeva più piangere su quale spalla, la sua tristezza più grande venne a galla quando non trovò più dell'uccellino la palla. Chiudo questa mia poesia con una massima finale, che di tutta questa storia non me ne frega da qui a tutto il Quirinale. Ed è vero, intanto devo dire molto bella, doppi sensi alla fine vanno bene, tanto siamo durante il contenitore della Rocchipirina 500, quindi doppi sensi hai voglia proprio, quanti ce ne sono ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e...

0: back. Beh, sono tornato anch'io perché, insomma, manca poco meno di un minuto all'arrivo dell'ultimo break di giornata per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 14 maggio 2026, in cui veramente ne abbiamo dette tantissime. Ci sono stati due ospiti come ogni giovedì che si rispetti, ovvero il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio e anche la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Poi insomma vi ho parlato dei Linkin Park, che a quanto pare riescono a far curare, a far star meglio, a guarire ansia e stress, del cantante degli Scapè che ha detto se il Rayo Vallecano vincerà la Conference League fra due settimane, dice che diventerà cristiano, comincerà a pregare anche lui. Beh, è una dichiarazione molto forte pensando al personaggio. Però insomma dai, diciamo il tempo per il recapone finale ancora non è arrivato, ma quello dell'ultimo break sì, infatti. Poi dopo arriverà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi ultimissimi minuti della Rocky Pirina 500 di oggi.
1: Rockstar. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando mancano 14 minuti alla fine del programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Frankie, High Energy, MC e Jovanotti con Pedala e Batteria.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Sala e batteria, Franky High Energy MC featuring Jovanotti, il sesto lavoro in studio di Franky High Energy MC, che si intitola Voce e batteria, un progetto sperimentale che rilegge i grandi classici della sua carriera, proprio come pedala, utilizzando esclusivamente la sua voce, la batteria e pochissimi altri suoni. Tra le varie collaborazioni spiccano quella di Fabri Fibra nella riedizione della scurissima Auto da Fè del 1996 e Jovanotti, come abbiamo ascoltato, in pedala entrambi, anche Tiziano Ferro, insomma Emma Marrone se non sbaglio, tantissime persone, e entrambi hanno aggiunto una loro strofa inedita ai brani originali. E questa pedala e batteria di Franky High Energy MC e Jovanotti è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, e dunque applaudiamo proprio a scena aperta questi due giovanotti. Mazza quanto sono simpatico. Ma adesso, visto che siamo praticamente in dirittura di arrivo, è arrivato il momento di farvi sapere tutto quello che è successo durante la Rockypirina 500 di oggi, in questo giovedì 14 maggio 2026, perché so che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, ma è anche giusto che sia così. E quindi oggi, durante la Rockypirina 500, è successo proprio questo.
1: La puntata di oggi della Rockypirina 500, questo giovedì 14 maggio 2026, vi ho parlato degli scavelli, uno studio che riguarda il parco che aiutano a guarire ansia e stress. C'è stato il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, la nostra astrofisica di fiducia in Zanicali, poi salto tossico, poi...
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rockypirina 500, in questo giovedì 14 maggio 2026, proprio in maniera dettagliata e minuziosa. Lo so, se vi siete persi o perse la puntata, il recap sicuramente non vi ha fatto capire assolutamente niente, però domani, da domani in poi, saprete che per capire tutto quanto dovete essere qui dalle 17 in punto, altrimenti niente.

0: Maria Maria degli articolo 31 che mi fa ringraziare e salutare tutti e tutte voi che siete stati e state all'ascolto della Rocchipirina 500 di oggi, in questo giovedì 14 maggio 2026. L'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, ovviamente neanche a dircelo. Ma adesso è arrivato il momento di dare spazio a colui che ci fa inserire, che sceglie tutte le novità di Radio Rock Italia, ovvero Riccardo Magni, che con la sua questione di qualità vi terrà compagnia dalle 20 alle 22, sempre qui su Radio Rock Italia, va bene? Oh, saluto, va bene. Ciao, a domani, buona serata.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato?
3: Rocchipirina 500. Se ne prendi 500, due, non Rocky diventa 1000. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: E il Diablo dei Litfiba ci consentono con la loro lunga coda strumentale di fare questa piccola anteprima di una questione di qualità, perché sono le 20 in punto. Un saluto come sempre al caro Lele Guzzardi che mi precede e che precede tutti noi sempre di questa fascia delle 20 alle 22. Sta iniziando per l'appunto una questione di qualità, ma c'è sicuramente chi ve lo ricorda meglio di me, ovvero la sigla.
1: Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
0: Ed eccoci qua, quindi, Riccardo Magni con voi fino alle 22, come di consueto, come ogni giovedì che si rispetti, anche in questo giovedì che è 14 maggio, cominciamo le nostre due ore insieme. Già devo salutare Isabella, che è stata addirittura più veloce dell'inizio della mia trasmissione, mi ha salutato proprio prima che arrivassi. Non so se possiamo... Devo rivederla al VAR, Isa. Devo rivederla adesso che, mentre la vado a rivedere, chiaramente il benvenuto a chiunque sia all'ascolto. 3791 600 190 è il numero di WhatsApp per entrare in contatto con noi di Radio Rock Italia, per scrivere i vostri messaggi o inviare vocali qui in diretta. E come sempre cerchiamo di stare bene, perché sia una questione di qualità, ma insomma bisogna mettercela.

E allora abbiamo cominciato, se i miei occhi abbottonati, abbottati di allergia direi, e belli gonfi me lo permettono, vi ricordo che potete ascoltare Radio Rock Italia in DAB Plus nel Lazio, oppure scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android, o in streaming chiaramente su RadioRockItalia.it, o se siete nel nono municipio e su tutto il litorale romano, sui 96.6 in FM.

99 posse, sono le 20.08, non è già più l'orario dell'aperitivo, ma se avete iniziato a farlo probabilmente siete ancora a tavola e sono molto molto contento per voi. A questo punto poi insomma ci si dilunga, no? Diventa una cena, poi abbiamo imparato a prolungarli, a farli durare insomma fino a ben oltre l'orario di cena, insomma non è più solamente un aperitivo, no? Ci si cena e qualcuno poi coniò il termine apericena, un termine odioso insomma, anche se poi alla fine di fatto è quello che si fa. Io spero che lo abbiate fatto insomma, o che magari stiate ascoltando proprio da lì, da qualche tavolino, o magari belli spaparanzati sul vostro divano a sorseggiare, che ne so, un crodino oppure un alcolico biondo di qualche altro tipo, mentre ascoltate Radio Rock Italia. Sappiate che questa tradizione dell'aperitivo viene da molto molto lontano, quindi non c'è tanto bisogno insomma di denigrarla, voi quando dite la gente che va a fare l'aperitivo io non la capisco, a me non piace, no, a me piace tanto l'aperitivo, e piaceva tanto addirittura, pensate, anche agli antichi romani, e a quanto pare è proprio da dei tempi degli antichi romani che esistono forme di aperitivo, e si consumava il mulsum, non muslum, attenzione anche alle parole che di questi tempi sono importanti. Intanto, solo grandi classici in questo inizio di trasmissione. Radio Baccano.

0: Rock Spot.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
7: Ed io Maurizio Paniconi.
6: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
7: Morta zia, la casa è mia.
6: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
7: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
6: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
8: Ho detto che è mia.
7: Ha detto
8: casa è mia.
6: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
7: Morta zia, la casa è mia.
6: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: State ascoltando una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
10: 20 e 17 di rientro dal primo blocco pubblicitario, arriva il momento del classico e arriva il classico dei Negrita in ogni atomo.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Atomo, il classico dei Negrita che ci ha riaccolto con la musica. Allora, sono le 20:22. Questo classico dei Negrita viene direttamente dal 1999 ed era contenuto nell'album Reset, che era il quarto disco in studio della band, insomma, dei Negrita. Mi piaceva tanto, molti anni fa mi piacevano tanto i Negrita. Poi li ho un po' persi, devo dire. Poi anche ogni tanto tornano con qualche singolone, ma che insomma non raccoglie più, come dire, l'allure rock che avevano un tempo. Ecco, chissà cos'è stato poi a fargli svoltare. Mi ricordo poi alcuni singoli che avevano preso un po' un'altra strada, no? Tipo Rotolando verso Sud, gran bel pezzo, ma insomma quella verve rock dei primi tempi di Mamma Mia, ad esempio, no? Che era il pezzone per eccellenza, insomma, già non c'era più. Ma stiamo divagando, si parlava di aperitivi, si cominciava quantomeno a parlare di aperitivi. Dici, ma a quest'ora, alle 20:23, ancora si parla di aperitivi? Beh sì, perché ci sono dati che ci indicano che ci sono alcune zone d'Italia in cui, insomma, si va avanti, si comincia magari un po' prima e si va avanti, insomma, bene, bene al di là dell'ora di cena. E se pensate che sia una cosa, come dire, solamente concentrata nelle grandi città, solamente nelle zone di un certo tipo, solamente una cosa moderna, mutuata da chissà quali abitudini, beh, vi sbagliate, perché appunto affonda le radici molto molto lontano dell'aperitivo, addirittura nell'antica Roma. Poco andiamo a snocciolare un po' meglio tutte quante queste questioni. Intanto arrivano i Voina, io non ho quello.

A me gli aperitivi non fanno schifo, non fanno schifo assolutamente. Non facevano schifo neanche ai nobili romani, appunto, che hanno creato questa tradizione, perché, lo dicevamo, le origini dell'aperitivo affondano le loro radici nell'antica Roma, quando si consumava il mulsum, ovvero un vino con miele e spezie, che così a naso doveva essere una bella schifezza, ma bevuto prima dei pasti per stimolare l'appetito, e questa era la pratica che usavano i ricchi romani. Inizialmente, quantomeno, l'aperitivo era una roba da ricchi, consumato specialmente appunto dai nobili, dai patrizi. Poi, mano a mano, col passare del tempo, oggi l'aperitivo è diventato un rito piuttosto popolare. Se prima si brindava con quel vino schifoso aromatizzato alle spezie che chissà che cacchio ci mettevano dentro, oggi l'aperitivo più richiesto è anche un'icona italiana ed è chiaramente lo spritz. Lo spritz, che poi perché si chiama spritz? Beh, perché semplicemente deriva dalla parola spritzen, ovvero spruzzare, e fu coniato dai soldati austriaci che occupavano Venezia, e quindi insomma italiano sì, ma fino a un certo punto. E poi col tempo insomma si sono evoluti.

Mentre loro bevevano acqua e vino, cioè quello che facevano i nostri nonni, che però non lo chiamavano spritz, lo chiamavano semplicemente acqua e vino, perché altrimenti il vino era troppo forte. Arrivano anche gli origami con la loro spettri, e poi ce n'è da parlare ancora di aperitivi. Quanto ce n'è!

Spettri, mentre io voglio farvi venire ancora un po' di fame, voglio provare a farcela così, a superare questo orario di cena in cui sono qui a tenervi e a te, mentre mi faccio tenere compagnia da voi, però chiaramente c'ho fame, ma neanche poca. E quindi cosa fare quando si ha fame? Beh, parlare di cibo, parlare di aperitivi. E chiaramente magari cerchiamo di esorcizzarla un po' questa cosa. Beh, insomma, la grande svolta poi, no? Nel mondo degli aperitivi. Qualcosa che nasce per superare quell'impasse creato da acqua e vino frizzante. Acqua, praticamente, no, contrario. Vini veneti e acqua frizzante, come si usava a fare alle origini dell'aperitivo dei soldati austriaci che erano occupanti in Veneto. E poi nel 1919 nasce Aperol, perché appunto a Padova proprio i fratelli Luigi e Silvio Barbieri creano questo bitter a bassa gradazione pensato specificatamente per il momento dell'aperitivo, e quindi diventa poi un must che chiaramente è la base attuale, perché poi aggiunto a quello che era lo spritz, quella schifezza che doveva essere col vino e l'acqua frizzante, insomma, si è cominciato poi ad aggiungere il seltz, quindi l'acqua tonica e l'aperol, e nasce poi lo spritz per come lo conosciamo oggi, aggiunto poi con tutte le sue varianti. Ma insomma, l'aperitivo è un rito che unisce un po' tutta l'Italia, anche se ci sono delle differenze da zona a zona, da nord a centro a sud, differenze sia proprio di orario, differenze proprio di preferenze nella scelta su cosa ordinano i nostri connazionali nel momento dell'aperitivo. Non è tutto esattamente uguale, c'è chi preferisce qualcosa, c'è chi preferisce qualcos'altro, ma la collocazione geografica fa una certa differenza. Ora i ministri, che bevono pure loro.

ministri con la loro bevo, e insomma si beve come se si beve durante gli aperitivi, ma dove si fanno di più? Beh, la geografia dell'aperitivo mostra abitudini marcatamente diverse su tutto quello che è il territorio nazionale. Pensate, nel nord-est, chiaramente Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, è la macro regione con la maggiore concentrazione di aperitivi serali in assoluto. Qui appunto il rapporto tra visite complessive fuori casa e il rito dell'aperitivo è il più alto d'Italia, quello classico, quello in orari serali, nonostante magari l'inverno faccia molto freddo, ecco, però magari si vanno a chiudere da qualche parte gli amici del nord-est e si fanno il loro goccettino prepasto, ecco, perché è prettamente prepasto. Nel nord-ovest invece Lombardia e Piemonte, in particolare Milano, detiene il primato per la spesa media pro capite più alta, e te pareva, nei locali, e guida chiaramente il trend all'aperitivo gourmet o all'apericena. Ecco, Milano è dove si spende chiaramente di più per fare l'aperitivo, oltre che perché magari c'è un'offerta di alta qualità, sicuramente sarà così. Non sarà perché i prezzi di Milano sono una mazzata nei reni di chiunque, no, solamente perché c'è molta più qualità e molta più scelta, certo sarà sicuramente così. Nel sud, nelle isole invece, comanda un altro tipo di aperitivo, perché è l'area geografica dove domina la scena, pensate, l'aperitivo diurno, cioè tarda mattinata prepranzo, e solamente, insomma, raccoglie da sola il 45% dei consumi diurni nazionali dell'aperitivo, chiaramente soprattutto nel fine settimana, perché insomma, di solito di giorno, nonostante che se ne dica del sud, anche lì di giorno si lavora, e quindi chiaramente l'aperitivo, insomma, prepranzo lo si può fare, sì, ma prettamente nel fine settimana. E questa è un po' la geografia dei nostri aperitivi. Adesso un altro che si è imbriacato, arriva anche Mannarino, ma si è imbriacato un'altra cosa. Quando io

sei ubriacato, ma di una donna, Mannarino, non con l'aperitivo, chissà dove avrebbe preferito consumarlo, se al nord o al centro o al sud. Abbiamo visto che ci sono abitudini differenti, però l'Aperol Spritz è il re indiscusso dell'aperitivo italiano, scelto da un consumatore su tre. Seguono prosecco e bollicine varie, poi la birra e poi i grandi classici e il vermouth. Ma attenzione, perché sono molto in risalita, molto in ascesa le bevande analcoliche, e se pensate che sia solo una propensione dei giovani, vi sbagliate. A tenere vivi anche i locali sono gli over 65.

0: Rock Spot.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Questa è
8: una questione di qualità.
7: Il programma per chi non studia,
8: non lavora
7: e non guarda la TV.
9: 20:47, arriva la novità dei Plagues of Apocalypse, Fractures.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Fluxus dei Flux of Apocalypse, noti anche come POA, sono una band alternative metal, insomma ce ne siamo accorti, romana, formatasi nel 2008, che nel frattempo ha attraversato un'importante evoluzione stilistica inserendo elementi melodici ed elettronici sulla loro base che era prettamente deathcore, come abbiamo potuto ben sentire, e hanno recentemente pubblicato anche il loro ultimo album I am just fading, e quindi anche questa era una novità di Radio Rock Italia. Io vi ricordo intanto che Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e Asse Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 di maggio. Diretto da Simone Godano, distribuito da Nexo Studio, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti, molti altri. Musiche di Piotta, info e biglietti su nexostudios.it. E noi andiamo avanti con la migliore musica made in Italy. Arriva anche Manuel Agnelli con la sua meravigliosa signorina. Mani avanti.

quanto è bello questo pezzo, signorina mani avanti, Manuel Agnelli. Questa signorina mani avanti era il terzo singolo estratto da Ama, il prossimo tuo come te stesso, ovvero quel gran bel primo album solista di Manuel Agnelli, uscito a settembre del 2022. Insomma, brano che riprende chiaramente le sonorità alt rock dei After Hour, ma con una forte sperimentazione ritmica, direi, e un testo che forse si discosta un po' da quelle che erano le abitudini di scrittura degli After Hour. Poi abbiamo parlato spesso della considerazione che io ho per gli After Hour, che è un gruppo che amo, che adoro, continuo a mettere le mani avanti, ma che forse nel corso del tempo mi ha dato un po' più l'impressione di essere semplicemente una espressione creativa di Manuel Agnelli piuttosto che una vera band. E in ogni caso il disco solista di Manuelone Nazionale era e ancora molto molto bello. Non è stato l'unico, chiaramente, tra le grandi rockstar italiane a uscire dai gruppi e a fare anche il disco solista. C'è chi ne ha fatti anche più di lui, però non sono proprio forse venuti benissimo, Un esempio ce l'abbiamo sotto gli occhi. Adesso è tornato con Elite Fibba, sono in giro in Italia con la loro reunion e i 40 anni di 17 Re, che è una gran bella canzone secondo i miei umilissimi gusti. Questa, insomma.

sì, Toro Loco di Piero Pelù, insomma, va bene, non lo so, ecco, non mi ha mai trasmesso la stessa qualità del disco solista, dell'unico disco solista di Manuel Agnelli, tutto il lavoro solista di Piero Pelù, che ok, alziamo le mani, rimane un grandissimo della musica del rock italiano, però anche lui, insomma, nel momento di separazione dai Litfiba, insomma, ci ha deliziato, ecco, tra qualche virgoletta, con qualche sua opera solista. Lo ha fatto anche Rachele Bastreghi, che però non ha mai abbandonato i Baustelle, non si sono mai sciolti, però ecco, c'è anche questa sua opera solista.

0: Crisi metropolitana di Rachele Bastreghi, ovvero la voce femminile da sempre dei Baustelle, la storica voce femminile e polistrumentista dei Baustelle, che parallelamente ha sviluppato anche la sua carriera solista concentrata su due progetti discografici principali. Insomma, le sue opere si distaccano un po' in parte dal pop della band madre, per così dire, ed esplorano sonorità vintage, chiaramente, perché il tappeto è quello, ma anche un po' più elettroniche e forse anche un po' più intime, ecco. Le piace, a Rachele piace sperimentare. C'è stato un EP d'esordio nel 2015 e poi nel 2021 il primo vero e proprio album solista, che si intitolava Psicodonna, insomma, da recuperare sicuramente anche questa opera solista della bella e brava Rachele Bastreghi. Mentre un altro che ha fatto adesso, sta facendo la sua bella carriera solista ormai da qualche anno, perché il suo gruppo, insomma, lo lasciò diversi anni fa, è Stefano Rampoldi, in arte Edda, che era la voce dei Ritmo Tribale negli anni, fine anni 70, anni 80, fino più o meno a inizio anni 90, mi sembra, e poi, insomma, vicissitudini personali lo hanno portato addirittura in India, lontano dal mondo occidentale. Insomma, ha dovuto fare un gran bel percorso, un gran bel lavoro su di lui, e poi è tornato per regalarci chicche come questa.
1: Sì.

pubblicità che trasmette solamente con la voce. Stefano Rampoldi in arte è da lui che negli anni 90, ecco mi correggo, prima sono andato un po' troppo indietro, negli anni 90 è stato lo storico e carismatico cantante dei Ritmo Tribale, che era una band di culto, possiamo dire, milanese, dopo poi un lungo periodo di totale isolamento e purtroppo tossicodipendenza è tornato nel 2009 con la sua bella e acclamata carriera solista, infilandosi anche, possiamo dire, nella ondata indie pop e indie rock, insomma, bei testi belli viscerali, stile vocale unico, è sempre un gran bello spettacolo, soprattutto da vedere dal vivo. Quella che abbiamo appena ascoltato, signora, era contenuta nel suo quarto disco dal titolo Graziosa Utopia, era il quarto disco solista. Un altro che ci delizia da anni con i The Zen Circus e anche con la sua opera solista è Andrea Appino, e questa è Il Lupo Cattivo, Vegli su di te.

Questa è il lupo che, il lupo cattivo vegli su di te, è stato il primissimo singolo a firma solamente Appino, un po' scelto come appunto canzone manifesto, quella che anticipava il suo primo album solista del 2013 intitolato Il Testamento, che insomma conteneva dei bei pezzoni, devo dire, oserei dire anche dei bei capolavori come appunto Il Testamento, la canzone che dava il titolo al disco che era stato premiato con la targa Tenco come migliore opera prima. Insomma, il disco era incentrato prettamente poi sul tema della famiglia e in particolare degli abusi domestici, dell'eredità biologica appunto nel testamento. E questa canzone, insomma, il lupo cattivo vegli su di te, particolare anche dal punto di vista musicale, no? Definita un po' una ninna nanna al contrario, ecco, che invece di rassicurare inquieta un pochettino, un'atmosfera un po' tra il gotico e il grottesco, direi, anche un po' provocatoria, dedicata a un ipotetico bambino che simboleggia un po' l'intera umanità. E insomma, Appino, mettendo a nudo il suo lato più cinico, dice che soltanto un lupo cattivo, soltanto un mostro può proteggere paradossalmente, insomma, l'unica forza spietata e sincera in grado di proteggere, appunto, di difendere l'innocenza di questo bambino, che è un po' tutta l'umanità, dalle ipocrisie e dalle vere mostruosità del mondo degli adulti. E insomma, sempre grande penna Andrea Appino, da approfondire sia la sua scrittura nei The Circus, ma anche, secondo me, e molto di più, quella dei dischi solisti. Concludiamo questa nostra carrellata di grandi artisti, di voci di band che si sono messe in proprio, anche magari senza staccarsi completamente dalla band, con un altro pezzone. E dopo il rock andiamo anche sul rap. Arriva Danno con DJ Crime e Ice One, senza i Colle del Fomento. Tom Waits.

0: Ho il cielo ma non ho la stanza.
1: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questa è
8: una questione di qualità.
7: Il programma per chi non studia,
8: non lavora
7: e non guarda la TV.
9: 21 e 18, torniamo con il classico. E che classico, Adriano Celentano, Il tuo bacio è come un rock.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: il tuo bacio è come un rock, Adriano Celenzano, canzone del 1959, il pezzo che ha consacrato il Molleggiato come il re del rock and roll italiano, e fu il suo 11° singolo a 45 giri, pensate un po', e il suo primo clamoroso successo commerciale su scala nazionale. Insomma, nel 59 partecipò con questo brano al Festival della Canzone di Ancona, stravincendo chiaramente la competizione, e fu un boom di vendite. Il disco vendette l'incredibile cifra di 300.000 copie solo nella prima settimana, balzando in cima alla classifica, a tutte le classifiche italiane, trasformando Adriano Celentano, il Molleggiato, da fenomeno locale milanese, insomma abbastanza seguito, a idolo indiscusso nazionale. Pensate che la musica era interamente composta dallo stesso Adriano Celentano, mentre il testo fu scritto a quattro mani da Piero Vivarelli e Lucio Fulci. E insomma, il Molleggiato che si scriveva le musiche, se la ballava, se la cantava, Adriano Celentano, una grande, grande leggenda della musica italiana rock, e non solo, direi proprio della cultura italiana. Cambiamo un po' sound, ci tranquillizziamo un attimino. Arriva Bruno Risassi.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare.

0: ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Bruno Risas, Canzoni contro la paura, anche questa del 2017, come quella che abbiamo ascoltato prima di Edda, anno d'oro direi dell'indie pop rock italiano, prima che diventasse poi quel polpettone che a tutti quanti ha fatto un po' storcere, non a tutti quanti, ma a molti e molte di noi, sì, ha fatto storcere un po' il naso. Una grande eroina dell'epoca invece del rock indipendente italiano, che purtroppo non raccoglie mai sempre, anzi mai devo dire, quello che meriterebbe, è Cristina Donà, e devo dire che molto colpevolmente anche dalle mie parti si è sempre ascoltata fin troppo poco, ma non ho mai capito il perché, perché poi quando invece mi capita di ascoltare i suoi pezzi dico: ma accidenti quanto sono belli, li conosco, me li ricordo, e perché diamine non li passo mai? E allora questa sera rimediamo, arrivano Le stelle buone di Cristina Donà, sentite che robina, eh?

Sentito Cristina Donà, stelle buone. Cristina Donà, in realtà, insomma, per gli appassionati di musica rock alternativa italiana, è una delle figure più importanti e influenti del rock alternativo, del cantautorato rock italiano al femminile, insomma, stile unico, direi, una innata grazia poetica. E poi sempre queste chitarre distorte e arrangiamenti sempre molto folk, indie rock. Pensate, nel 1990, no, il suo momento di svolta, con l'incontro proprio di Manuel Agnelli, che, intuendo il suo enorme talento, decide di produrre il disco d'esordio, che si intitolava Tregua, nel 1997, quindi insomma sono passati qualche anno dall'incontro alla pubblicazione dell'album, e di cui questo pezzo, Stelle Buone, era proprio una traccia del disco. Inizialmente era la seconda traccia del disco di debutto, Tregua, del 1997, ma poi è diventata praticamente un manifesto iconico per la produzione di Cristina Donà, tant'è che ha dato anche il nome all'album celebrativo del ventennale di carriera, uscito per l'appunto nel 2017, che si intitolava Stelle Buone. Torna ancora il 2017, questa volta però come ricorrenza, ecco, di quello che era successo di bellissimo 10 anni prima, e non dell'anno di uscita forse di quello che era le promesse, no? Un po' dell'indie pop e dell'indie rock italiano. Un'altra che affonda le sue radici negli anni 90, insomma, la cantantessa Carmen Consoli, li avrete riconosciuto in tantissimi, il pezzo che sta scorrendo già in sottofondo si chiama In Bianco e Nero e ce l'ascoltiamo insieme.

0: di Carmen Consoli c'è poco da dire, insomma la conosciamo tutti quanti. Questo pezzo in bianco e nero, pensate, per confermare la grande competenza del pubblico sanremese, partecipò al Festival di Sanremo nel 2000, dove si classificò al settimo posto. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato in bianco e nero, pezzo iconico di Carmen Consoli del 2000, settimo posto. Poi chiaramente ha dominato in lungo e in largo tutte le classifiche radiofoniche, perché insomma era un grande pezzo, brano autobiografico, dolce, malinconico, nonostante il sound abbastanza tirato, insomma, in cui la cantantessa si mette un po' a nudo. Restiamo in Sicilia, perché il pezzo precedente parlava della mamma e parlava di una raggiante Catania nelle foto viste in un bianco e nero sbiadito. Restiamo in Sicilia con un altro monumento della musica, non solo italiana, chiaramente della Sicilia, e non solo, perché penso che sia patrimonio dell'UNESCO Franco Battiato, però vabbè, ce lo godiamo anche un po' così, in intimità. Questa è l'era del cinghiale bianco.
1: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci

monumento nazionale, il monumento internazionale, il monumento intergalattico, patrimonio dell'umanità, patrimonio di tutti, il maestro Franco Battiato. Questa era la sua L'era del cinghiale bianco. Restiamo ancora un po' sul cantautorato e devo esaudire anche una richiesta giunta al 3791 600 190, perché mi fa sempre molto piacere esaudire le vostre richieste, specialmente insomma se sono richieste di qualità, e questa non si può certamente negare che lo sia. Niccolò Fabi arriva e ci porta nel suo negozio di antiquariato.

eccola qua la citazione preferita della nostra amica, che richiedeva per l'appunto una canzone di Nicolò Fabi. Sono contento che, insomma, di aver scelto bene questa volta. Dai, il negozio di antiquariato Nicolò Fabi, ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti insieme. Non è ancora il momento però di salutarci, facciamo ancora in tempo ad ascoltare dell'ottima musica made in Italy, e magari fate ancora in tempo anche voi a mandarmi una qualche richiesta al 3791 600 190, il numero per scrivere a noi di Radio Rock Italia su WhatsApp, scrivere o anche mandare messaggi vocali. Nel frattempo così ci stiamo rilassando un po' con le note in sottofondo di Nicolò Fabi, che ci ha portato nel suo negozio di antiquariato. E invece adesso usciamo dal negozio di antiquariato e ci avviamo ad ascoltare il prossimo break pubblicitario. Entriamo in una serie di negozi un po' più moderni, ecco, non di antiquariato, ma lo facciamo in grande stile, perché ci accompagnano i Verdena, quelli di Razzi, Arpia, Inferno, Fiamme.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
7: 21:46 Radio Rock Italia, l'ultima novità di oggi è di Cristiano Sbolci e si intitola, pensate un po', Rock and Roll.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dolci è l'ex bassista dei Siberia, vi ricordate i Siberia? E dallo scioglimento della band aveva intrapreso altri progetti e pubblicato dei singoli firmati col nome Kaleido. Ora questo nuovo progetto cantautorale solista, arricchito dalle collaborazioni di Enrico Gabrielli, attenzione, e Mox, è un lavoro che pesca chiaramente a piene mani dalle stesse atmosfere noir e decadenti un po' anni 70 che hanno costruito il sound di band come per l'appunto i Baustelle, che sembrano, ecco, il primo riferimento immediato nel nuovo disco di Cristiano Sbolci, che si intitola Fuori Moda. Il disco di Cristiano Sbolci con questa sua rock and roll tra le novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Ancora qualche minuto di musica, riempiamo anche con loro, con i Fast Animals and Slow Kids.

Il silenzio ci sarà tra pochissimo, la notte c'è già, sono le 21:55 ed è giunto il momento anche oggi, anche in questo giovedì 14 maggio, di salutarci. Sono state belle queste due ore insieme, come sempre, come ogni giovedì. Grazie per esserci state, per esserci stati, per avermi fatto compagnia anche al 3791 600 190. Magari salvatevelo, perché la prossima volta mi scrivete un po' di più, così insomma non abbiamo l'impressione di stare a parlare da soli. Non è così, chiaramente, però si è fatta una certa, bisogna spegnere le luci, tirare giù la serranda, augurare la buonanotte. Ci salutiamo coi CSI, ciao.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ah, che bello, domani mi sveglio e non vado al lavoro. Ho preso riposo,

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Sono nel lunghissimo dormiveglia, che precede l'eterna veglia senza più soggetto, ossa del tempo in frantumi, la notte della terra vista dal sole. Sono nel lunghissimo dormiveglia, che precede l'eterna veglia.

Non è forse vero che serve tanto amore per cogliere la bellezza nonostante tanta miseria? Fare pace col vuoto ed affrontare la realtà, lo sai come si fa?

nemmeno se tutto fosse figlio tuo. Non so di saperlo finché non lo dico. Non so di saperlo finché non lo sono. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto. Il vento soffia forte sul giardino dai semi.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

Metti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembravano morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Ciao Giada, scusami con René Chilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa al tuo prato.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Quante volte ho sentito dire ti amo, sei tutto per me. Quasi mai. Quante volte abbiamo cantato vecchie canzoni, vino bianco e fiori, nuovi amori, vecchi errori, ma sempre così. Quante volte siamo stati bene a ballare dentro un bicchiere, a affogare le prospettive e chiederci dove si va, e c'eri tu. Altro che buoni propositi, fucking primavera.

capire anche un po' di cose. Arrivarsi però. Fucking

l'ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Io diffido di chi ha troppi denti, ma mi fido di un paio d'occhi stanchi. Parlo da solo, urlo al muro e non risponde nessuno.

0: puoi andare, parla mia. In queste notti strane farò di te un ordigno da innescare, pronto a esplodere, come solo tu sai fare.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Terremoto!

le sere bruciate coi negroni sbagliati, quante bocche baciate, quanti gesti proibiti, con i seni scoperti, con le mani alla gola, quanti cuori indecisi.

con quel fare incosciente, con le natiche sciolte, con la voglia di niente. Io ti guardo passare come passa una vita, con le calze strappate.

0: che ci salverà.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione,

0: Mi sveglio con i lividi e sei su un altro pianeta.
1: Radio Rock Italia, non solo rock.